State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Magical Mystery Tour, un viaggio universale alla scoperta della musica di ogni tempo. Conduce Chico Lecca.
1: La dimostrazione che siete pronti per iniziare un nuovo percorso della fantasia è palesato dalla vostra puntualità, quindi ben arrivati sul punto d'incontro. Senza questo indispensabile rendezvous non si può aspirare a salire sul disco bus. Il mio staff è composto dalla copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia Daniela e da remoto dall'ingegnere del suono Toto, e siccome i miei viaggi sono legati al superamento delle frontiere, non solo quelle geografiche ma soprattutto quelle della mente, diamo il via ufficialmente al nostro itinerario dell'immaginazione con i Sally Shapiro. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

avete già iniziato ad ammirare i primi panorami che stiamo incrociando, è però altrettanto interessante ascoltare le curiosità e le notizie sugli artisti che propongo per farveli conoscere meglio. Perciò partiamo col duo Sally Shapiro, dietro il cui nome si cela il produttore e compositore svedese Jörgen Ovenbjörg, mente di questo progetto neo-italo-disco, e la cantante che resta volutamente anonima perché per sua ammissione troppo timida per registrare un videoclip o esibirsi dal vivo. Pare sia una romanticona che balla tutta la notte nelle piccole discoteche e cammina al chiaro di luna pensando alle sue storie d'amore. A proposito, avete inaugurato col loro brano dal titolo Rant il mio dancing itinerante realizzato ribulonando la selleria a spalli finestroni per creare al centro del corridoio un più vasto spazio pestabile, e ne sono lieto. Ora, siccome il mio obiettivo è quello di farvi ascoltare belle sonorità con un ventaglio comprendente dagli anni 70 ad oggi, ballatevi anche gli Hughes Corporation, ancora ben saliti sull'autobus turistico musicale guidato da Kiko Lecca.

Rock the Bolt, canzone del trio americano Hughes Corporation, fu scritta da Wally Holmes. Inizialmente sembrava che sarebbe stato un flop, dato che passarono mesi senza alcuna programmazione radiofonica né vendite significative. Solo quando la canzone divenne un successo disco a New York, le radio Top 14 finalmente lo iniziarono a trasmettere, portandolo ad entrare nella Hot 100 e a scalare la classifica fino al primo posto negli States, ma raggiunse anche la Top 10 nel Regno Unito. Disco d'oro, alcuni esperti la proclamano la prima canzone disco a raggiungere la numero 1 nella Billboard Hot 100, mentre altri attribuiscono questo primato a Love's Team della Love Unlimited Orchestra o a The Sound of Philadelphia dei Mother, Father, Sister and Brothers, entrambi successi del 74. Si prosegue lenti ma continui con i Rurals. Ancora buon viaggio dal vostro Chicco Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

in pieno stile Deep House, New Jazz, No Power e il bel branetozzo dei Rurals. Trio ben coeso formato dai DJ e producer Andy Compton, Brazil, e dalla vocalist Mary Twick. Dal 94 perfezionano uno stile unico che unisce elementi live a ritmi incalzanti di musica elettronica che producono direttamente dal loro rifugio in campagna, dove si rinchiudono per allontanarsi da elementi di disturbo vari. Poco o niente conosciuti nel nostro bel paese, vedrò prossimamente di setacciare altri loro brani per farveli apprezzare maggiormente. Continuiamo con un grande classico di John Amott Redding. State viaggiando sul disco bass condotto dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Dance.

0: Drop the Pilot, scritta e interpretata dalla cantautrice inglese Joan Amor Trading, è stata pubblicata dalla AM Records a febbraio 83 come singolo principale del loro ottavo album da studio Decay. Il brano raggiunse primissime posizioni nella classifica dei singoli del Regno Unito e trascorse un totale di 10 settimane nella Top 40. Trionfò anche in Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, fino ad entrare di diritto nella Billboard Hot 100 statunitense. Se volete leggere le recensioni dei migliori DJ, delle migliori radio di quel periodo, frugate in rete. Rientriamo nel recente insieme alla coppiata Winta e Liora Twenty, che ci accompagneranno fino alla prima delle due fermate più gradite da voi passeggeri, quella del caffè. Degustatelo con calma per apprezzarne maggiormente l'aroma. Il conducente Chico Lecca vi augura buon coffee break.
1: Hey baby, I know it's late, but I wanna say something to you. You know, sometimes life is unfair. We have good times or bad times. But you know that when bad times comes, I'm gonna stay silent. To avoid making it worse, I know you'll say, it makes no sense and communication is the key. And you're right, baby. I don't want to fight with you, honey, 'cause

di questa strana coppia composta da Winter Ephraim Negasi e Laiora Twaini. Si sa con certezza che la prima è una musicista norvegese di R&B originaria di Oslo, ma della seconda non ci sono prove certe che sia un'artista umana. Comunque sia, anche se generalmente

creato dall'intelligenza artificiale, questo pezzo è assolutamente fantastico ed è stato un piacere impiegarlo come sottofondo per la nostra pausa caffè. Caffè che ci è stato offerto dalla banconiera Zoe. Con bricola di furfanti, fra pochissimo il conducente Chico Leca seguiterà il cammino musical-turistico dopo il rimbombante colpo di clacson che vi richiamerà a bordo insieme a Cyndi Lauper e sarete ancora in Magical Mystery Tour. Let's go.

Dopo la rinvigorente pausa caffè siamo ripartiti come anticipato con Cyndi Lauper e la Time After Time, canzone tratta dal suo album di debutto in studio She's So Unusual dell'83. Dopo aver ricevuto recensioni positive dalla critica musicale, con molti che hanno elogiato la canzone etichettandola d'amore, solida e memorabile, è stata anche nominata uno dei più grandi brani pop di tutti i tempi da molti media, fra cui Rolling Stones, Nervi e MTV. La nomination al Grammy Award per canzone dell'anno era quindi più che dovuta. Proseguiamo con Eva. State errando sull'autobus discoteca guidato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

Eva è un'altra artista poco, anzi zero conosciuta in Italia, ma molto apprezzata nei paesi francofoni. Nel 2025 firma Fumée Blanche, album dal quale ho estratto questa bottega. Vero e proprio ego trip fédérateur che gli psicologi potrebbero tradurre in viaggio dell'ego unificante. Un'energia festosa che celebra il potere delle ragazze e la fiducia in sé. Tra pop e banger urbain il morso si impone immediatamente. La bella francesina cede il passo a John Wade. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Con la memorabile Missing You siamo rientrati nella regola dell'alternanza che impone, dopo un brano del recente, di passare ad uno del passato. Pubblicata nel giugno 84 come singolo principale del suo secondo album No Breaks, raggiunse il primo posto nella classifica statunitense Billboard Album Rock Tracks e nella Billboard Hot 100, nonché il nono posto nella classifica britannica dei singoli. Era logico, quindi, che fosse candidata al Grammy Award dell'85 come miglior interpretazione vocale pop maschile. Vi ricordo le emittenti che consentono ad ascoltare in ogni angolo del mondo voi siate le nostre passeggiate musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che congiunte ci rinviano in FM nei loro distretti a favore degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Kiko Lecca, Kiko scritto K-I-K-O, avrete la lista dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. Torniamo al recente con Joe Passiello.

Sono sicuro che anche di Joe Pasiello sapete ben poco ed è per questo che ci sono io ad informarvi tra un panorama e l'altro della nostra bella gitarella fuoriporta. Non è uno sbarbatello e, malgrado abbia quasi 20 anni di carriera e sia uno dei DJ e produttori più talentuosi e rispettati della scena house, tanto da essere citato per 2 anni consecutivi nella top 100 dei migliori DJ e produttori, è poco o niente conosciuto in Italia se non negli ambienti di nicchia. Sarà mia premura a proporvi altri suoi brani, ma per adesso sono felice che me l'abbiate apprezzato con Monte Carlo Bay. Altro salto nel passato con i Tears for Fears. Questo è il Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lekan.

Everybody Wants to Rule the World, canzone del gruppo pop rock inglese Tears for Fears, pubblicata a marzo 85, è sicuramente uno dei loro bigliettini da visita col quale hanno spaccato in tutto il mondo. Brano dichiaratamente new wave e synth pop, descrive il desiderio umano di controllo e potere e si concentra su temi di corruzione. La curiosità è questa: in quest'ultimo periodo i Tears for Fears hanno affermato che, siccome i temi di guerra fredda e non solo sono altrettanto toccanti come lo erano quando l'avevano scritta, hanno ripreso in esame la canzone e il suo messaggio con una piccola variazione. Mentre allora si trattava di Stati Uniti e Russia, ora la preoccupazione è più rivolta a Stati Uniti, Corea del Nord e, per non farci mancare niente, anche Cina. Andiamo avanti con i Groove Master. Siete ancora in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Peanut Boogie e il bel motivazzo che ho estrapolato dall'ormai importante discografia del DJ e produttore Groovemaster bulgaro, per la precisione di Sofia, infiamma le piste con i suoi ritmi contagiosi e le sue sonorità coinvolgenti, con una miscela unica di disco, house e funk, con la quale si è ritagliato uno spazio tutto suo nella scena della musica elettronica. Avete apprezzato anche lui sulla mia pista da ballo itinerante. Scalpestrate e ribelli, gli Ohio Players ci accompagneranno fino ad una incantevole terrazza panoramica a ridosso della quale il conducente Kiko Leka posteggerà il lungo autobus.

posso non dire qualcosa sugli Ohio Players, formazione che merita tanto, ma veramente tanto, ma manco ben niente. L'impeccabile maestria musicale espressa attraverso ritmi sinuosi arricchiti da fiati, unita a voci vivaci e copertine d'album accattivanti, furono le caratteristiche che li resero una delle band funk più distintive e sorprendenti degli anni 70. Attenzione però, sebbene questi musicisti di Dayton si siano formati alla fine degli anni 50 come gruppo di supporto, hanno ottenuto il loro primo singolo in classifica nel 68 e, solo dopo oltre un decennio d'attività, raggiunsero il vero successo sia a livello creativo che commerciale. Che gavetta ragazzi, altro che i talent show di oggi. Affascinanti passeggeri e gentili passeggeri, il guidatore Chico Leca fra un battibaleno proseguirà l'itinerario musical turistico insieme ad Isaac Hayes e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Era da tempo che volevo proporvi questo storico, mitico brano, ma non trovavo mai il giusto contesto. Ora però, usandolo per la ripartenza, dopo la veloce sosta, gli ho dato il meritato risalto che è stato da voi subito condiviso. La dimostrazione me l'avete data nel momento in cui, risalendo sul mio disco basso, vi siete fiondati in pista a ballarlo. Sto parlando della colonna sonora di Shaft, del cantante, tastierista, produttore, compositore e attore statunitense Isaac Lee Hayes, questo il nome per intero, con la quale raggiunse il massimo successo come artista solista nel 71, tanto che poi venne inserito come interprete nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2002. Tirami innanzi con i Jungle, ben risaliti sulla mia discoteca itinerante da Kiko Leke, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

I Jungle, gruppo inglese la cui musica è un funk mid-tempo stile anni 70, in cui fanno capolino percussioni tropicali, rumori della fauna selvatica guaiti in falsetto, colate psichedeliche e bassi, vennero fondati nel 2013 da Tom McFarland e Josh Lloyd Watson, amici da quando avevano 9 anni d'età, che avevano un unico desiderio: che l'autentico e onesto legame d'amicizia creasse uno spirito di squadra da diventare un collettivo. Ci riuscirono, passando da duo a formazione di ben 7 membri. Me li avete ballati con Candle Flame, estratta dall'album Volcano, che per l'occasione è stata remixata dal DJ Opolopo. Vi sarete accorti che sto rispettando la regola dell'alternanza, passando da un brano storico ad uno del recente e viceversa, quindi ora il testimone lo cedo a James Brown. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leca.

Come sempre succede quando propongo un artista ultranoto, non perdo e non faccio perdere tempo dandovi notizie che già conoscete, quindi faccio così anche col mitico, nel suo caso non basterebbe una puntata, James Brown e la sua Get Up, I Feel Like Being Sex. È la volta di Kate Sweet, col quale dal 69 ci avvicineremo all'87. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Qualche informazione su Kate Douglas Sweet vi è dovuta. Cantante, cantautore, produttore, conduttore radiofonico statunitense, figura di spicco del movimento musicale New Jack Swing, è noto per una serie di successi spalmati ad oggi, ma considerate che è ancora in attività, in 13 album da solista e 2 come membro del supergruppo R&B LSG, acronimo che deriva dalla prima lettera del cognome dei tre artisti fondatori, Levert, Sweet e Jill. Palla ceduta Joe Tex. Siete sempre col sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Storiche Sonorità.

Joe Tex è lo pseudonimo di Joseph Arrington Jr., cantante, compositore soul e rapper afroamericano, molto noto nei decenni 60-70. Il suo stile, per cui a volte sembrava parlare più che cantare i suoi testi, ha dato il via a quel genere che lui per primo chiamò rap, aprendo il moderno e diffuso filone musicale. Me l'avete ben gradito con Ain't Gonna Bump No More del 76. Mie incantevoli passeggere e miei affascinanti passeggeri, Gabriel Carrera ci scorterà fino alla seconda sosta più gradita da voi, quella dell'aperitivo, allacciata alla pausa più sentimental del Magical Mystery Tour, nella quale avrete modo di ballare delicatamente abbracciati questa piacevole armonia. Dunque, buon drink moment and relax time dal vostro Chico Lecca.

E stanotte è il bel branetozzo dell'artista spagnolo Gabriel Carrera, che ha accompagnato il Romantic Moment, nel quale, l'ho notato, vi siete affiatati maggiormente, e chissà che non sia nato qualcosa di importante fra due di voi. Gli altri hanno piacevolmente ballato tête à tête, ma hanno anche apprezzato il rinfresco offerto da Victor, nostro barman e gestore del punto di ristoro che ci ha accolti. Vagabondi del mio pullman, l'autista Chico Leca, dopo i tuonanti squilli di trombe, porterà avanti il percorso musicale Citaiuolo con Johnny Bristol. A fra dopo.

Mm-hmm.

Con questa bella canzone abbiamo intrapreso l'ultima fetta di percorso. Parlo della Hang On In Fear Baby, scritta dal musicista americano Johnny Bristol e arrangiata dal pianista, produttore discografico, cantautore anch'egli statunitense, Hilde Brown Barnum, che molti ricordano come attore bambino di molti film. Aveva iniziato a soli 4 anni dopo aver vinto un concorso nazionale per giovanissimi talenti. Pubblicata nel 1974 dalla Metro-Goldwyn-Mayer Records, raggiunse l'ottavo posto della US Hot 100 e il secondo nella US Billboard R&B, ma oltrepassò pure l'oceano e nella UK Single Chart arrivò al terzo. Proseguite i balletti sulla pista al centro del corridoio del mio Dancing Pullman anche con il terzetto Kevin McKay, Dwayne Motley, Kelly Say. Ben risaliti dal vostro Chicoleca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Questo ritmatissimo brano ci è stato proposto da un interessante terzetto composto uno dal produttore Kevin McKay in corsa dai primi anni 90, che col suo impegno rilanciò nel 2011 la Glasgow Underground, riportando l'etichetta ai vertici delle classifiche house sia con le sue produzioni sia con uscite di importanti artisti. 2 dal DJ Dawayne Muttley. 3 dalla pluripremiata cantautrice, attrice, comica e drammaturga Kelly Ann Smith, in arte Kelly Say. Sono lieto che me li abbiate ben graditi con Somebody to Love. Torniamo indietro nel tempo insieme ai Sequel. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leica.

I'm Over You è una canzone del duo Sequel, composto dalla cantante e attrice Angie Vollaro e dalla cantautrice e cantante Maria Christensen. Quest'ultima spazia tra diversi generi musicali, fra i quali pop, dance, country e canzoni natalizie. Tratta dal loro album di debutto dell'88, che porta il nome della formazione, non ho trovato altre notizie perché questo è stato il loro unico album. Ora, sempre nel rispetto della regola dell'alternanza, da un brano del passato ad uno del recente, eccovi Massianello e Pietro. State sempre girellando sull'autobus discoteca guidato da Chico Leca e siete sempre in Magical Mystery Tour.

Bailando, in chiave spagnoleggiante, è il trascinante motivo propostoci dalla coppiata Massianello e Pietro. Il primo, Massianello, è un DJ e produttore colombiano, creatore di grandi successi elettro, amante e pioniere di suoni con impronta afro e latino. Il secondo, Pietro Pizzorni, DJ e produttore con chiare origini italiane ma cresciuto negli Stati Uniti, è noto per la sua energia elettrizzante e la dedizione senza compromessi alle tendenze afro house. Questa loro condivisione musicale ce l'hanno dimostrata col brano In Dissolvenza. Torniamo al passato con gli Onward International. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leica.

Questo interessante brano tolso ci ha riportato nell'83 grazie agli Onward International, gruppo acid jazz britannico attivo negli anni 80, con un bel collettivo d'artisti capitanati dai musicisti David Bitelli e Roberto Pla, noti per l'album Foot in the Door, dal quale ho estratto il motivo che ha dato titolo al suddetto. Cari, siamo entrati nel rettilineo che ci porterà in stazione centrale, ma voglio chiudere in bellezza la nostra vagabondata odierna con un grande classico. Questo, il conducente Chico Leca consiglia di prepararvi per l'arrivo.

0: Che dire oltre di questo gruppo americano fondato nel 73 a Daly in Florida? Nei decenni passati hanno avuto diversi cambi di membri e rimpasti, ma sono ancora in attività. Quanto ci hanno fatto e ancora continuano a farci ballare con i loro tanti brani funk, R&B e disco di grande successo. Parlo della Casey and Sunshine Band, che per l'occasione hanno proposto That's the Way I Like It, con la quale siamo giunti al capolinea. Ed eccoci al gran finale. Salutano le guide turistiche Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto, che vi ricordano, se volete mantenere il contatto con noi anche a Pullman in garage, cercate in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete seguiti e una volta identificata messaggiateci. In partenza dissi, i miei viaggi sono legati al superamento delle frontiere, non solo quelle geografiche, ma soprattutto quelle della mente. In conclusione, per sostenere il succitato pensiero, sostengo: non smettete mai d'esplorare, perché alla fine di tutto il vostro andare ritornerete al punto di partenza per conoscerlo come se fosse la prima volta. Questo Magical Mystery Tour finisce ora. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca le

me. I quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, gli fanfarla microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

meraviglia, comunità. Quando si impara la strada non li tiene più nessuno.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: pezzo.
1: Ma va, è solo un amico.
0: O meno male.
1: Perché?
0: Io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è vero?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio M1.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: il dramma alle Maldive, riprese le ricerche dei corpi di 4 delle 5 vittime italiane, il governo locale sospende la licenza alla nave della spedizione, l'ennesima tragedia dell'immigrazione neonata muore a Lampedusa per ipotermia dopo lo sbarco, Iran voce di possibili nuovi attacchi israelo-americani, il blocco di Hormuz è colpa loro, scrive il presidente Pezeshkian al Papa, tennis internazionale d'Italia sospesa per la pioggia, si completa oggi Sinner-Medvedev in palio la finale.
1: Giornale Radio News.
2: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Davide Camera, Cristina Scarpa e per lo sport Gerardo De Vivo. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto.
3: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri italiani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa loro, scrive il presidente iraniano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Intanto secca replica del governo di Taiwan al presidente americano Trump, che nel tentativo di trovare un punto di mediazione con l'omologo cinese Xi giovedì scorso a Pechino esortava l'isola a evitare dichiarazioni di indipendenza per evitare rischi di un conflitto con la Cina. Siamo una nazione indipendente, replica l'esecutivo di Taipei, aggiungendo che la fornitura di armi americane rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei suoi confronti. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva, no, da Palazzo Chigi. Ora andiamo sul trenino rosso del Bernina, che attraversa le Alpi dalla Valtellina ai Grigioni, che è sicuramente uno dei simboli della Svizzera. Nella stagione estiva non è sempre facile trovare dei posti liberi vista l'alta richiesta, ma è possibile puntare su una parte meno conosciuta ma ugualmente bella dell'itinerario patrimonio UNESCO. Ci spiega tutto Matteo Zala della Ferrovia Retica.
4: Il viaggio sui nostri trenini parte a Tirano a 400 metri, oltrepassa il confine italo-svizzero, attraversa la bella Valposchiavo per poi arrivare a San Moritz. La maggior parte dei nostri turisti non conosce però la tratta dell'Albula, che è il naturale proseguimento della tratta del Bernina da San Moritz fino a Coira.
5: Quest'anno ci sono le nuove esperienze inaugurate proprio questa settimana intorno al

0: Viadotto Landwasser per esplorare il mondo della ferrovia, ma anche dei prodotti tipici, con un'attenzione speciale ai bambini.
1: Esattamente, in molti hanno probabilmente in mente questo viadotto iconico alto 65 metri dove il treno entra ed esce dalla roccia. Questo viadotto si trova appunto sulla tratta dell'Albula e tutto attorno a questo iconico ponte abbiamo creato un insieme di esperienze per vivere maggiormente il territorio. Il Landwasserwort è il mondo della Landwasser.
2: Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. In campo non prima delle 15, si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set.
3: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di 2 mesi: Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca, in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi, che in semifinale contro Ruud ha chiuso la sua settimana perfetta.
4: Sono comunque felice e contento. È stato un sogno veramente. È stato veramente il torneo più bello della mia vita.
3: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff-Svitolina. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: E tra le tante polemiche legate alla concomitanza della finale degli internazionali, domani per la penultima di Serie A si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi, soprattutto al nord-est, su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo, con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Giornata da Lorenzo Tedici.

Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group.

0: York.
1: Beh, devo dire che mi fa sempre piacere riascoltare questa sigla che ormai da anni ci tiene compagnia per quanto riguarda il Marcello Live Group Show. Ancora buon pomeriggio, eccomi qua. Oh, finalmente sono ritornato in diretta con voi dopo un lungo periodo di assenza, diciamo. Non ho fatto il bravo, ma purtroppo per impegni lavorativi ero andato un po' in giro anche fuori dall'Italia e sono ritornato e mi fa piacere essere qua con voi anche per questo pomeriggio a tenervi compagnia per queste due ore dalle 14 alle 16 con il ritorno del Marcello Live Group Show. Buon pomeriggio anche a quelli che hanno appena acceso la radio grazie al nostro sito, il www.radiom1.com, dove ci state ascoltando. Ascolta la diretta, cliccate lì e potete ascoltarci in diretta dovunque voi siate, in qualsiasi punto dell'Italia e anche fuori, quindi dall'Italia e dal mondo. Potete ascoltarci in tutte le varie applicazioni e i nostri vari portali. Buon pomeriggio anche agli amici della Sardegna, li ritrovo volentieri anche nel mio appuntamento, quindi salutiamo DJ Franco e tutte le radio che sono collegate con la Sardegna, che sono collegate con noi, quindi Radio Team 2000 e tutte le radio della Sardegna che in questo momento sono interconnesse fino alle 4 di questo pomeriggio, dalle 14 alle 16. Siamo rigorosamente in diretta, 14 e 11 e 50 secondi, e siamo tornati nel pomeriggio del Marcello Live Group Show. Oggi parleremo di tanta, ascolteremo tanta bella musica, ovviamente la musica che ci caratterizza, i grandi successi che hanno fatto un po' la storia della musica dagli anni 60 ad oggi, e poi non mancheranno anche qualche novità. E poi parleremo di varie notizie che ci sono in qua e là in giro sul web e alcune notizie contemporanee che ci stanno tenendo compagnia in questi ultimi giorni. Parliamo anche di cronaca, ma cronaca un po' alla leggera, perché non vogliamo essere troppo seri, perché questo è un programma di intrattenimento, quindi così alleggeriamo un po' la giornata. Salutiamo quelli che in questo momento ci stanno ascoltando anche dal posto di lavoro, visto che oggi è un sabato, ma per molti di voi stanno lavorando, quindi buon lavoro a tutti voi. Salutiamo Matteo Corbucci, che lo ritrovo dopo tanto tempo, ritrovo Matteo Corbucci in regia, che naturalmente pigia tutti i pulsantini, e noi siamo pronti per iniziare l'appuntamento con il Marcello Live Group Show, queste due ore di grande musica. Allora io dico sempre la parola magica, perché il Marcello Live Group Show inizia qui. Buon ascolto. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello

The Lady in Red per quanto riguarda il nostro Chris DeBarque. Questa canzone è del 1987 ed è stato anche pubblicato come secondo singolo dall'album che si chiama Into the Light, e c'è il nostro Chris DeBarque che ha avuto un grande successo negli anni 80, poi ha raggiunto anche la posizione numero uno in diverse classifiche fuori Italia, come in Canada, Regno Unito, Irlanda, nelle Fiandre e in Norvegia, e anche la canzone ha permesso all'album che lo contiene, che si chiama Into the Light, di ottenere un consistente successo anche in vari mercati. E tra l'altro la traccia Lady in Red è stata anche la terza hit britannica di Chris DeBarque, la prima del cantante a raggiungere i primi 40 posti della British Hit Singles and Albums, e poi ha avuto un grande successo per quanto riguarda questo cantante autore, perché lui è autore compositore di ballad americane, e quindi anche questa insomma l'abbiamo un po' consumata nei primi anni 80. 14:17 minuti, ancora buon pomeriggio, questa è Radio M1, la radio che state ascoltando, il programma è il Marcello Live Group Show. Siamo ritornati dopo un lungo periodo di assenza, siamo ritornati in diretta su queste frequenze web di Radio M1, dove io vi tengo compagnia fino alle 16 di questo pomeriggio per queste due ore. Volevo ricordare anche il numero di telefono per i vostri sms WhatsApp, che è il 346 1703 685, per mettervi in contatto con noi, così vi leggiamo. Adesso stiamo raccogliendo i messaggi più carini anche per quelli che ci salutano, dove tra poco inizieremo una carrellata di voi che ci salutate e ci mandate un semplice vocale, ma anche un messaggio scritto grazie alla messaggeria WhatsApp. Adesso ancora musica, arriva Billy Joel, questa è Uptown.

devo dire un altro beniamino che ha contribuito un po' alla musica degli anni Ottanta. Questa volta l'abbiamo ritrovato insieme con Billy Joel, che è stato un'icona degli anni 70 e 80, dove ha collaborato anche con tantissimi artisti. Tra l'altro mi ricordo c'è un concerto che hanno fatto insieme lui e Elton John, dove ognuno di loro cantavano le canzoni dell'altro, nel senso che Billy Joel cantava le canzoni di Elton John e viceversa, appunto Elton John cantava le canzoni di Billy Joel. Hanno fatto un concerto, magari se volete guardare anche su YouTube c'è appunto degli spezzoni di questo concerto, non mi ricordo più dove erano, in che località, ma sicuramente non in Italia, dove appunto c'era lui al pianoforte e anche e tutti e due al pianoforte, sia Elton John che Billy Joel. È veramente stato un grande concerto. Questo risale, non è un concerto recente, ma credo che risalga a parecchi anni fa. Però devo dire che insomma è stato un grande della musica americana degli anni Ottanta, e noi l'abbiamo ritrovato appunto con questa, una delle sue più grandi canzoni, perché lui è anche lui uno specialista di ballad, ma questa insomma ha voluto essere un po' simpatica anche dal punto di vista delle sonorità. Si chiamava Uptown Girl, l'abbiamo ritrovata alle 14:22 minuti su Radio M1. Buon pomeriggio, 346 17 3685, stanno arrivando i vostri messaggi. Dopo il prossimo disco leggeremo qualcuno di voi che ci sta ascoltando, e so che mi state facendo il bentornato e sentivate la mia mancanza. Grazie, io vi ringrazio, ma adesso insomma cercheremo di essere un pochino più seri nel senso che insomma al sabato sapete che c'è l'appuntamento dalle 2 alle 4 con il Marcello Le Group Show, insomma cercheremo di essere con voi fino appunto alle 16 per questa bellissima diretta su Radio M1. Volevo salutare un'amica che ha compiuto gli anni ieri. Salutiamo Simona, questa la voglio salutare subito, è un'amica proprio mia, ma lo voglio dire pubblicamente perché mi ha supplicato di fargli gli auguri in radio. Allora salutiamo Simona di Ferrara, che ha compiuto gli anni, non diciamo quanti sono perché non ha voluto, però vabbè, comunque gli facciamo tanti auguri, quindi l'ho voluto dire pubblicamente. Grazie Simona per il tuo compleanno che hai festeggiato ieri sera, quindi magari mandami un messaggio che lo diciamo cosa hai combinato in questi due giorni per festeggiare appunto il tuo compleanno, visto che erano insomma hai invitato parecchie persone, parecchi amici, e non mi hai detto però cosa avete fatto e cosa avete combinato. Vabbè, adesso indagherò. Intanto andiamo avanti con la musica. Adesso arrivano gli Commodores, che sono pronti per partire. Una volta si diceva sul piatto numero uno e noi siamo sul PC numero uno, pronto per ascoltare questa bellissima canzone ancora quando c'era Lionel Richie alla voce e tutto il gruppo dei Commodores. La canzone si chiama Night Shifter.

la voce riconoscibilissima per quanto riguarda Fiorella Mannoia, l'abbiamo ritrovata con questa sua Sorvolando Eilat direttamente dal 1986 e l'abbiamo ritrovata su Radio M1 nel nostro pomeriggio di oggi alle 14.33 minuti. Questo è il Marcello Live Group Show in diretta, siamo ritornati dopo un periodo di pausa, ma siamo ritornati insieme anche per questo pomeriggio per tenervi compagnia fino alle 16 per queste due ore grazie al nostro sito internet per ascoltare, quindi cliccate, ascoltate la diretta al www.radiom1.com. Allora cominciamo un po' la nostra carrellata di amici che dove ci state ascoltando e ci avete messaggiato grazie al 346 17 03 685. Cominciamo con Bruno di Piacenza che mi tira le orecchie: ma dove sei stato tutto questo tempo? Caro Bruno, anch'io ho avuto dei problemi lavorativi, problemi insomma degli impegni, ecco diciamo un po' meglio impegni lavorativi che mi hanno portato anche fuori dall'Italia, quindi sono ritornato. Grazie Bruno, comunque adesso sono con te, non ti preoccupare, stai tranquillo e goditi la musica, ok? Grazie anche a Bruno di Piacenza. Poi abbiamo Valentina di Ferrara, anche lei dice bentornato, grazie anche Valentina. Poi abbiamo Marco che ci sta ascoltando da Firenze, ci saluta, ci augura il buon sabato, finalmente sei tornato con la bella musica di sempre. Io comunque non ho mai smesso di ascoltare Radio M1. Beh, tu hai fatto bene, anche perché insomma avete ascoltato, insomma oltre a me ci sono stati gli altri speaker che vi hanno tenuto compagnia, come DJ Franco al sabato, come al sabato sera il Chicco Lecca, insomma tutti gli altri amici ci sono stati, e quindi insomma abbiamo, non mancavo solamente io, e vabbè, insomma, e sono tornato grazie anche a te. E poi grazie anche a Valentina. Poi abbiamo, chi c'è? Marco, l'abbiamo salutato. Pietro che ci sta ascoltando da Ferrara ci augura il buon pomeriggio, quindi grazie anche a Pietro. E poi un altro amico che ci ha scritto tramite WhatsApp al 346 17 03 685, Giacomo che ci sta ascoltando da Bologna, quindi grazie Giacomo. E Piero che ci ascolta da Milano, quindi saluto.

Siamo tutti gli amici che sono all'ascolto di Milano in questo momento, che state ascoltando Radio Beman, grazie anche a Piero di Milano. Continuate a scriverci perché tra poco c'è un'altra carrellata di voi al 346 17 33 685, e dopo avremo anche gli amici che ci stanno ascoltando dall'estero, perché voi sapete che abbiamo la nostra lampadina rossa on air accesa in vari paesi del mondo, ma questo lo faremo dopo. Adesso Double, The Captain Overheart.

Bruno Mars, l'abbiamo ritrovato con questa sua I Just Might, il nuovo singolo per Bruno Mars, che sta andando veramente tantissimo anche in tutte le classifiche, non solo in Italia ma anche un po' in tutta Europa e anche in tutto il mondo. Quindi sta avendo una fortunatissima carriera per quanto riguarda questo singolo, che si chiama appunto I Just Might, che c'è anche un album dove ci sono le sue più belle canzoni, un altro album di canzoni inedite per il nostro Bruno Mars. 14:43 minuti, Radio M1, io sono Marcello, Live Group in vostra compagnia, in diretta con voi fino alle 4 del pomeriggio. Parliamo adesso di tennis, parliamo degli internazionali d'Italia che si stanno svolgendo al Foro Italico a Roma, perché c'è una partita importante oggi. Tra l'altro è stata sospesa per pioggia la partita di Jannik Sinner con Daniil Medvedev, che è stata, tra poco dovrebbe riprendersi, perché appunto a Roma ha smesso di piovere e alle 15 dovrebbero tornare in campo. Tra l'altro conduceva il match 1-1, 6-2, 5-7, 4-2 per questi due giocatori, quindi è pareggio in questo momento, e adesso appunto alle 15 dovrebbe riprendere il match appunto con Jannik Sinner insieme a Daniil Medvedev. Ci sarà appunto la diretta sul 9, credo, e anche su Sky dovrebbe esserci la diretta su Sky Sport appunto a partire dalle 15. Quella che sembrava poi l'ennesima vittoria lampo si è trasformata anche in una serata di sofferenza per Jannik Sinner, tra pioggia, conati, problemi muscolari e un Daniil Medvedev determinato a sfruttare l'occasione per riuscire finalmente a battere il numero uno del mondo. Questa mattina a Roma splendeva il sole e poi c'è da augurarsi che il tempo regga per accompagnare senza interruzioni il recupero della seconda semifinale degli internazionali d'Italia, che decreterà il rivale di Casper Ruud. Si riparterà dal punteggio di un set pari con Sinner avanti di un break della terza e decisiva partita, che lo vede in vantaggio per 4-2 con Medvedev, che alla ripresa servirà per chiudere il game e portarsi a 3-4. Staremo a vedere quindi alle 15, grande attesa appunto per questa semifinale tra Sinner e Medvedev, per gli internazionali d'Italia di tennis, in diretta dal Foro Italico Roma.

Personaggi illustri per quanto riguarda questa canzone degli Eurythmics, There Must Be an Angel. Personaggi illustri perché hanno collaborato a questo disco, ma non solo al disco, anche a tutto l'album, perché qui parliamo del 1986, con questo secondo estratto dal quarto loro album in studio degli Eurythmics. Naturalmente la voce era quella di Annie Lennox insieme a Dave Stewart, e che si chiamava Be Yourself Tonight, ed è stato scritto proprio da loro, da Annie Lennox e David Stewart, prodotto dallo stesso Stewart, che è stato, pensate, l'unico singolo del gruppo ad avere raggiunto la vetta della classifica dei singoli nel Regno Unito. Parlavamo di ospiti illustri per questo singolo, perché intanto la canzone presenta, come avete sentito, una base tipicamente pop con accenni di sintetizzatori e cori gospel che accompagnano appunto la voce di Annie Lennox, ma l'armonica che si sente nei momenti strumentali era suonata da niente po' di meno che Stevie Wonder, che è stato considerato uno dei classici proprio degli Eurythmics. Infatti l'armonica è riconoscibile perché il tocco di Stevie Wonder c'era in diverse canzoni, non solo degli Eurythmics, ma anche collaborato anche con tanti altri artisti come il calibro di Elton John e tanti altri, dove lui si prestò solo per suonare l'armonica a bocca, perché sapete che era immancabile in quel periodo appunto Stevie Wonder appunto con la sua armonica. Ci sono state anche numerose reinterpretazioni da parte di tanti altri artisti e tante cover di questa canzone. Vogliamo ricordarne alcuni come Leningrad Cowboys, Giuni Russo, Luciano Pavarotti, Kylie Minogue e Brittany Murphy, e dal gruppo che si chiamava No Angels, che nel 2001 hanno raggiunto con questa cover la vetta della classifica in Austria e in Germania. Quindi grande successo per loro, naturalmente per gli Eurythmics quando erano ancora insieme, e poi voi sapete la storia com'è andata, lo scioglimento, ma la nostra Annie Lennox è andata avanti per conto suo a suonare grandi successi. Adesso Starship, questa è Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: ancora dal 2026 per questo Sanremo. Stiamo parlando di Fulminacci con la sua stupida fortuna, anzi sfortuna. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group.
1: Start spreading the news.
0: E state ascoltando Radio M1, questo è il programma Il Marcello Live Group Show in mia compagnia fino alle 4 di questo pomeriggio. Siamo arrivati così al termine anche della prima parte per quanto ci riguarda. Adesso diamo la linea all'informazione con il giornale Radio News seguito dal meteo e poi ritorneremo in diretta ancora con tanta buona musica e tante belle notizie che riguardano soprattutto le notizie musicali degli artisti che hanno fatto un po' la storia di questa della musica dagli anni 60 ad oggi. Vi parleremo anche di loro e poi anche qualche notizia di attualità e seguiremo anche l'incontro di tennis per quanto riguarda gli internazionali d'Italia a Roma tra il nostro campione in carica, che stiamo parlando di Jannik Sinner, con il suo sfidante che si chiama Daniil Medvedev. Quindi vedremo un po' quello che succederà. Alle 15 appunto ritorneranno dopo la pausa pioggia. Intanto diamo la linea al nostro GR e noi ci risentiamo tra poco. Rimanete su Radio M1, a tra poco.

0: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music
1: on the best station. Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Ancora ben trovati il notiziario di Giornale Radio. I titoli: il dramma alle Maldive, riprese le ricerche dei corpi di 4 delle 5 vittime italiane, il governo locale sospende la licenza alla nave della spedizione, l'ennesima tragedia dell'immigrazione neonata muore a Lampedusa per ipotermia dopo lo sbarco, Iran voci di possibili nuovi attacchi israelo-americani, il blocco di Hormuz è colpa loro, scrive il presidente Pezeshkian al Papa, tennis internazionale d'Italia sospesa per la pioggia, si completa oggi Sinner-Medvedev in palio la finale.
2: Giornale Radio News.
3: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Davide Camera, Cristina Scarpa e per lo sport Gerardo De Vivo. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto.
4: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri italiani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati su un'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat. Per Giornale Radio, Davide Camera.
3: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa loro, scrive il presidente iraniano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E intanto secca replica del governo di Taiwan al presidente americano Trump, che nel tentativo di trovare un punto di mediazione con l'omologo cinese Xi giovedì scorso a Pechino esortava l'isola a evitare dichiarazioni di indipendenza per evitare rischi di un conflitto con la Cina. Siamo una nazione indipendente, replica l'esecutivo di Taipei, aggiungendo che la fornitura di armi americane rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei suoi confronti. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva, no, da Palazzo Chigi. Ora andiamo sul trenino rosso del Bernina che attraversa le Alpi dalla Valtellina ai Grigioni, che è sicuramente uno dei simboli della Svizzera. Nella stagione estiva non è sempre facile trovare dei posti liberi vista l'alta richiesta, ma è possibile puntare su una parte meno conosciuta ma ugualmente bella dell'itinerario patrimonio UNESCO. Ci spiega tutto Matteo Zala.

0: da Ferrovia Retica.
1: Il viaggio sui nostri trenini parte a Tirano a 400 metri, oltrepassa il confine italo-svizzero, attraversa la bella Valposchiavo per poi arrivare a San Moritz. La maggior parte dei nostri turisti non conosce però la tratta dell'Albula, che è il naturale proseguimento della tratta del Bernina da San Moritz fino a Coira.
2: Quest'anno ci sono le nuove esperienze inaugurate proprio questa settimana intorno al viadotto Landwasser per esplorare il mondo della ferrovia ma anche dei prodotti tipici con un'attenzione speciale ai bambini.
1: Esattamente, in molti hanno probabilmente in mente questo viadotto iconico alto 65 metri dove il treno entra ed esce dalla roccia. Questo viadotto si trova appunto sulla tratta dell'Albula e tutto attorno a questo iconico ponte abbiamo creato un insieme di esperienze per vivere maggiormente il territorio. Il Landwasser World è il mondo della Landwasser.
0: Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev in campo non prima delle 15, si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set.
3: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di due mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Ruud ha chiuso la sua settimana perfetta.
4: Sono comunque felice e contento, è stato un sogno veramente, è stato veramente il torneo più bello della mia vita.
3: Oggi tifiamo anche per Bolelli-Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff-Svitolina. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
0: E tra le tante polemiche legate alla concomitanza della finale degli internazionali, domani per la penultima di Serie A si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi, soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo, con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Giornata da Lorenzo Tedici.

Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group.

Dopo anni di assenza dalle scene, abbiamo ritrovato anche un George Michael che era ritornato nel 1996 da questo album che si chiama Older, ed è il secondo singolo di questo album dopo tanto tempo che lui non faceva più nulla, ed è tornato proprio nel 96 alla grande con questo singolo che si chiama Fast Love, appunto dall'album Older, appunto del 1996. Tra l'altro era un suo ultimo brano che era arrivato anche al numero uno in classifica sia nel Regno Unito che in Australia. Poi lui ha avuto un c'è stato appunto quello scandalo dove è stato trovato a compiere atti sessuali in luogo pubblico, ve lo ricordate, no? E lui scherzosamente fece un video che ritrae un po' l'era in cui stava vivendo, appunto, dove c'erano questi queste toilette luminosi che ruotavano su se stessi, un po' per scherzarci sopra a quello che gli era capitato, appunto, per la denuncia che ha avuto appunto pochi mesi prima dell'uscita di questo nuovo album. L'abbiamo ritrovato con Fast Love, George Michael. 15 e 17 minuti su Radio M1, siamo nella seconda parte del Marcello Live Group Show in mia compagnia, io sono Marcello Live Group. Salutiamo anche ancora una volta Matteo Corbucci in regia, che naturalmente pigia tutti i pulsantini. E poi volevo ricordare anche le radio che sono collegate con noi, quindi salutiamo anche le radio della Sardegna capitanate dal nostro DJ Franco, che arriverà in diretta oggi pomeriggio con il suo programma solito sabato con noi, il suo programma del sabato dalle 18 alle 20 in diretta anche su Radio M1 a reti unificate. Andiamo avanti anche con la musica. Tra poco parleremo ancora degli Internazionali d'Italia che sono slittati di 50 minuti, quindi dovrebbero ripartire questo incontro, questa semifinale tra Yannick Sinner e Medvedev. Alle 15.50 dovrebbero iniziare ancora, continuare l'incontro sul campo principale, sul centrale del Foro Italico per questa semifinale. Quindi magari se siamo ancora insieme vi terrò aggiornati con qualche aggiornamento sul match appunto degli Internazionali BNL d'Italia. Adesso ancora musica, lo facciamo insieme a Diana Ross. Questa è Touch Me in the Morning.

Touch Me in the Morning, eccola qui. Questa è stata un grande successo per quanto riguarda la Motown, che abbiamo ritrovato nel nostro pomeriggio di oggi. Era la voce ovviamente quella di Diana Ross, e qui siamo andati dietro nel tempo perché parliamo del 1973, da questo estratto dall'album omonimo, appunto, che si chiama appunto così, Touch Me in the Morning. Poi c'è stata anche una versione un pochino più ritmata qualche anno dopo, quando c'è stata proprio l'era della febbre, come diciamo noi, appunto l'era della febbre degli anni 70 della disco music. Infatti c'è stata anche una versione disco proprio in quel periodo, e parliamo del 1979, interpretata da Marlena Shaw, che la rifece in versione un pochino più dance. 15:22 minuti, Radio M1, Marcello Lai Group Show in mia compagnia con Marcello Lai Group. Volevo salutare adesso un altro po' di amici che ci stanno scrivendo e ci hanno scritto al 346 1703 685. Continuiamo la nostra carrellata con Elisabetta, che ci sta ascoltando da Ferrara. Buonasera Elisabetta, e grazie anche per ascoltarci. E poi abbiamo il nostro Massimo, che ci sta ascoltando da Firenze, ci augura il buon sabato e il bentornato, grazie anche a te Massimo. E poi abbiamo Guido, che ci sta ascoltando da Bologna. Poi c'è Arianna di Ferrara, dalla nostra città, quindi la vogliamo salutare. Un'altra amica che si chiama Paola, che ci sta ascoltando sempre dalla provincia di Ferrara, grazie anche a Paola. E poi c'è il nostro Giorgio, che ci sta ascoltando sempre dalla provincia di Ferrara, che ha un locale, lo salutiamo, quindi anche lui stasera sarà in prima linea, lavorerà, perché appunto è titolare di questo locale, dove in sottofondo ha detto che ci sta ascoltando, e è sempre Radio M1, grazie anche a Giorgio dalla provincia di Ferrara. Quindi magari non hai detto come si chiama il locale, però insomma noi salutiamo anche quelli che si accingeranno questa sera a venire nel tuo locale, speriamo in tanti, per un po' mangiare le prelibatezze del tuo ristorante. Grazie anche a Giorgio dalla provincia di Ferrara. Continuate a scriverci 346 1703 685. Adesso House Martins, Caravan of

Antonello Venditti, eccolo qua pronto, che ci ha regalato un grande successo. Qui parliamo circa metà degli anni Ottanta, infatti stiamo parlando di questo album di Antonello Venditti, Questa insostenibile leggerezza dell'essere, e parliamo proprio del 1986, dove lui aveva fatto questo album che si chiamava Venditti e Segreti, questo album che era proprio uscito alla fine del 1985, e questo è il suo disco da traino, e ce lo siamo portati avanti anche per tutto il 1986. Appunto, Antonello Venditti nel nostro spazio Made in Italy alle 15:32 minuti su Radio M1. Adesso parliamo di tempo, non di tempo a livello di tempo di futuro, presente o passato, ma di tempo meteorologico. Parliamo di notizie sul tempo. Voi sapete che adesso stiamo attraversando un periodo di brutta stagione, molto fredda, tra l'altro, che siamo al di fuori anche dalle medie stagionali come temperature, visto che siamo quasi a giugno e ragazzi fa ancora freddo, e purtroppo questo primo mese di questo semestre caldo si riprenderà presto. Attenzione, qui ci sono delle belle notizie per gli amanti del caldo, visto che siamo stati questi 7, 8, 10 giorni di freschino, di brutto, di bassa pressione. Le confredde instabili saranno sempre più limitate, attenzione, perché sono pronti a scendere verso le nostre latitudini una maggiore zona del flusso, tuttavia prima che la rimonta anticiclonica ci porti il sole e il caldo, e ci sarà ancora un piccolo passaggio instabile a inizio settimana, veloce, e che arriverà dall'Europa centrale, si porterà verso quella sud orientale, coinvolgerà l'Italia in un generale aumento di stabilità. Sono tesi dei rovesci dei temporali per la prossima settimana, sia nella giornata di lunedì che in quella di martedì, con temperature che si manterranno ancora nel complesso fresche, ma l'evoluzione evolverà verso una maggiore presenza anticiclonica intorno a metà della settimana, con il ripristino di condizioni stabili e soleggiate su gran parte della penisola. L'unica insidia potrà essere rappresentata dallo sviluppo di qualche temporale pomeridiano sulle regioni meridionali, per delle deboli infiltrazioni di aria fresca in quota dall'Europa orientale. Le temperature saranno in aumento, infatti nella giornata di mercoledì possibili valori massimi fino a 25-26 gradi sulle zone di pianura, e dentro il weekend raggiungeremo anche i 28 gradi. Quindi vedremo un po' quello che succederà. Per il momento non ci sono ancora aggiornamenti, però adesso stiamo ancora attraversando questa perturbazione che ci sta vedendo protagonisti per questi 7-10 giorni. Vediamo un po' chi è che ha voglia dell'estate, vediamo un po', vogliamo scriverlo al 346 1703685. Allora fatemi sapere se vi piace il freddo, vi piace il caldo, siete stufi di questa stagione, ma adesso poi vedrete che quando arriverà il caldo arriverà tutto una volta, poi alla fine si boccheggerà e non si capisce bene, e magari c'è chi rimpiangerà queste temperature che stiamo vivendo, che sono ancora miti. Quindi l'Italia ovviamente si dividerà in due, per chi la pensa che vuole il freddo e per chi la pensa che vuole il caldo. Quindi abbiamo sempre un 50%. Va bene così. Irene Cara adesso, What a Feeling.

devo dire che quanti Grammy che ha ricevuto questa canzone, non tanto per la canzone in sé, sì, anche per la canzone in sé, ma anche per la colonna sonora del film. Ovviamente questa era la colonna sonora di Flashdance, What a Feeling, da questo singolo di questa cantante statunitense che si chiamava Irene Cara, che purtroppo è venuta a mancare qualche anno fa, e questo pezzo, questo singolo è stato pubblicato proprio nel 1983 come primo estratto di questa colonna sonora del film, appunto, Flashdance, ed incluso anche di un album che aveva fatto lei, appunto, Irene Cara, questo terzo album in studio, appunto, What a Feeling. Grandi illustri personaggi anche dietro le quinte di questo brano, ricordiamo anche il produttore, che era naturalmente Giorgio Moroder, che mentre i testi erano stati scritti, appunto, dal batterista che era Katie Force, in collaborazione proprio con Irene Cara stessa. E poi nel cast del film c'era qualche altra apparizione, come Donna Summer, che è, tra l'altro, ricordiamo che anche Donna Summer è sempre stata un'artista prodotta da Giorgio Moroder, che in seguito ha accettato di eseguirlo anche lei, ottenendo in cambio la possibilità di completare la stesura del testo, quindi un'altra cover che ha fatto proprio Donna Summer poco più tardi dell'originale, proprio del 1983. 15:40 minuti, Radio M1. Adesso diamo un'occhiata a quello che sta succedendo all'estero, perché vogliamo salutare i paesi che sono collegati. Io di solito lo faccio a fine trasmissione, ma questa volta lo faccio adesso, visto che dopo ci dimentichiamo, perché abbiamo ancora tante cose da dirvi, perché mancano ancora una ventina di minuti alla fine del nostro appuntamento con Marcello Legruscio. E quindi diamo un'occhiata a quelli che ci stanno ascoltando, proprio che sono accesi, come dico sempre io, che sono on air all'estero. Cominciamo con i paesi che sono collegati, come l'Austria, in questo momento è collegata con noi, è accesa, la lucina accesa on air, quindi salutiamo gli amici dell'Austria che ci stanno ascoltando. Poi rimaniamo sempre in Europa e abbiamo la Francia, la Germania e naturalmente anche la Danimarca, che sono accese in questo momento on air. Poi andiamo dall'altra parte dell'oceano, quindi il fuso orario sta scattando, e andiamo in America, Stati Uniti col Canada, che in questo momento sono accesi, non riusciamo a capire la località precisa, però sappiamo che il Canada, abbiamo degli ascoltatori, anche qualche nostro connazionale che si trova lì, in quel, magari ci sta ascoltando, che è anche italiano, quindi salutiamo anche gli amici del Canada e degli Stati Uniti. Poi andiamo questa volta nel Sud America, perché non è spesso collegata con noi, ma questa volta dobbiamo salutare questo paese, il Brasile, che sono collegati con noi, e abbiamo tanti amici che in questo momento ci stanno ascoltando proprio da lì, dal Brasile, quindi salutiamo gli amici che ci stanno ascoltando, che sono accesi, vediamo la lucetta rossa proprio del Sud America, del Brasile. Bene, buon ascolto a tutti gli amici che in questo momento ci stanno ascoltando dall'estero, rimanete su Radio M1, il programma che state ascoltando è il Marcello Legruscio Show. Tra poco avremo una classifica, e attenzione, perché daremo un'occhiata alla classifica dei dischi più venduti, e questa volta parliamo del 1987, ma prima John Lennon, Just Like Starting Over.

John Lennon. E questo è un grande successo, lui aveva già intrapreso la carriera da solista e l'abbiamo ritrovato con questa Just Like Starting Over, dove lui era già ben piantato a New York, poco prima della sua tragedia, appunto. Questo è stato uno degli ultimi successi poco prima della sua scomparsa, e l'abbiamo ritrovato appunto con questa John Lennon, che aveva già intrapreso una strabiliante, se vogliamo dire così, dopo l'addio ai Beatles, carriera da solista. 15:46 minuti, Radio M1, il Marcello Legroup Show, il programma che state ascoltando. Adesso parliamo di classifiche, perché sono le 15:46 minuti, e adesso andiamo a parlare della classifica dei dischi più venduti, che vanno dal numero 20 al numero 1, e questa volta parliamo di un'epoca che era particolare, perché c'era veramente dei bei pezzi in classifica, almeno da noi in Italia, perché qui stiamo parlando dei dischi più venduti in Italia dell'anno 1987. Quindi andiamo a vedere un po' quali sono questi dischi, e cominciamo con il conto alla rovescia, con il nostro countdown dalla top 20, dalla numero 20 alla numero 1. Cominciamo subito con il numero 20, troviamo i Pet Shop Boys, che si piazzano alla posizione numero 20 con il loro singolo che si chiama It's a Sin. Numero 19, gli Aha con The Living Daylights. Numero 18, Samantha Fox, era lei a dominare le scene in quel periodo con Nothing's Gonna Stop Me Now, questa cover, che tra l'altro è una cover di qualche anno fa. Poi numero 17, ancora Nick Cayman, era già all'inizio della sua carriera con Each Time You Break My Heart, uno dei primi singoli di Nick Cayman, scoperto poi da Madonna. Numero 16, con Caroline Loeb, Sella Watt. Numero 15, abbiamo ancora Nick Cayman con il secondo singolo, Loving You Is Sweeter Than Ever. Numero 14, Fausto Leali, da Sanremo dell'87 con Io Amo. Numero 13, The Bee Gees, arriva con You Win Again. Numero 12, Rick Astley con Never Gonna Give You Up. Numero 11, Umberto Tozzi e Raff con Gente di Mare. E qui siamo dalla numero 20 alla numero 11. Adesso saliamo sempre di più, perché stiamo per arrivare alla top 10, ovvero alle prime 10 posizioni. Cominciamo con la numero 10, con Spagna, era Call Me, ancora lei all'inizio della sua carriera che imperversava le discoteche di quel periodo. Numero 9, Whitney Houston, questo è il suo primo singolo, perché vide alla luce questa giovane ragazza talentuosa dall'ugola d'oro, e si piazzò al numero 9 nell'87 con I Wanna Dance With Somebody, e via via, una grande scalata di grandi successi. Numero 8 per Michael Jackson, Syd Garrett, I Just Stop Loving You. Syd Garrett era lei che cantava insieme a Michael Jackson, che molti dicevano, ah, è sua sorella Janet Jackson. No, non era sua sorella, era Syd Garrett e Michael Jackson, insomma, questo duetto dall'album appunto Bad, I Just Can't Stop Loving You. Numero 7, George Michael, I Want Your Sex. Posizione numero 6 per George Michael con Faith. Adesso andiamo alle prime 5 posizioni. Numero 5, Umberto Tozzi, Gianni Morandi e Rico Ruggeri, che erano vincitori di quel periodo del festival di quella del 1987, quindi prepotentemente entrarono in classifica con il loro inno Si Può Dare Di Più. E numero 4 arriva proprio lui, Michael Jackson, perché uscì il nuovo di Michael Jackson proprio del 1987, che si chiama Bad. E adesso vediamo le prime 3 posizioni. Numero 3, Fairy Eyed, con questo rifacimento con tutti i più grandi della musica internazionale, Let It Be. Numero 2, Madonna, arriva con la sua Who's That Girl, che era anche un reduce da grande successo al cinema, che ha avuto un piccolo flop, diciamolo, non ha avuto un grande successo il film, ma tanto dell'album. Who's That Girl, numero 2, Madonna, e attenzione, perché anche qui abbiamo un'altra grande colonna sonora. Vi ricordate il cantante Richie Valenzuela, che morì in un tragico incidente d'auto, e questa era la storia di questo cantante, dove si ripercorre un po' questo piccolo biopic di questo artista degli anni 60. Erano i Los Lobos a fare la colonna sonora del film, e ovviamente stiamo parlando della Bamba, posizione numero 1 dei dischi più venduti in Italia del 1987.

E devo dire che il nostro buon Vasco Rossi non si smentisce mai, perché è già in atto un tour italiano e arriverà anche dalla nostra città. Voi sapete, no, che a Ferrara c'è questo grande evento per quanto riguarda il nostro Blasco nazionale, e infatti aprirà il suo Vasco Live 2026 con due date evento qui da noi a Ferrara, al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, il 5 e il 6 giugno 2026. Infatti il rocker di Zocca torna nella città estense dopo quasi 40 anni, e pensate che l'ultima volta fu nel 1987 per due serate con una capienza di 60.000 spettatori ciascuno. I biglietti sono ancora, non so se c'è rimasto ancora qualche biglietto disponibile, comunque erano in prevendita su piattaforme come Ticket One e tramite rivendita su Fan Sale, con i prezzi che variano appunto a seconda del settore. Per raggiungere la location è possibile acquistare i parcheggi straordinari e prenotare le navette tramite il portale di Park for Fun. Comunque stanno già modificando un po' la viabilità, e magari se volete saperne di più potete contattare il nostro comune di Ferrara, che vi danno tutte le dritte per arrivare facilmente al Parco Urbano, dove il 5 e il 6 giugno 2026 sarà presente il grande concerto tanto atteso, che si parla ormai dall'anno scorso, il concerto di Vasco Rossi appunto al Parco Urbano di Ferrara. Noi l'abbiamo ritrovato con la sua Vivere nel nostro pomeriggio di oggi su Radio M1, 15:58. Siamo arrivati anche quasi al termine del nostro appuntamento di oggi. Salutiamo ancora una volta le radio che tra poco andranno in onda con altri programmi, quindi ci lasceranno. Quindi salutiamo tutti gli amici della Sardegna con Radio Team 2000 e tutte le radio che sono collegate con noi. Intanto noi continuiamo con l'ultimo disco, e ovviamente stiamo parlando di Michael Jackson. Arriva con la sua Earth Song.

0: Era Michael Jackson direttamente dal 1995 con la sua Earth Song. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group. Start spreading the news. E siamo arrivati così anche al termine del nostro appuntamento di oggi. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato e ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno messaggiato al 346 17 33 685 per i vostri sms WhatsApp. Volevo fare un saluto a Franco che voleva ascoltare un brano, ma purtroppo non facciamo in tempo. E poi un brano che insomma sì, non è un po' in linea con Radio M1, comunque lo salutiamo lo stesso. Salutiamo Franco che voleva ascoltare Baobab di Milord, ma io purtroppo adesso non abbiamo più il tempo necessario per metterlo perché abbiamo è scaduto il nostro termine appunto delle due ore insieme. Io ringrazio Matteo Corbucci in regia che si trova dall'altra parte del vetro. Salutiamo ancora una volta le radio della Sardegna che ci hanno ascoltato, grazie a Radio Team 2000 e tutte le radio che sono state collegate con noi da Villa Urbana di Oristano, capitanate dal nostro DJ Franco, che lo salutiamo e sarà in diretta con voi dalle 18 alle 20 con il suo appuntamento sabato con noi. Per quanto ci riguarda, noi ci risentiamo sabato prossimo a partire dalle ore 14. Questa volta dovrei esserci, visto che sono mancato un po' dalla radio per un po' di tempo, però sono ritornato, quindi noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre a partire dalle ore 14. Tra poco le notizie, poi il meteo e tutti i nostri programmi di Radio M1. Ricordiamo questa sera alle 21 Chico Lecca con il suo Magical Mystery Tour e poi la musica mixata con il Mega Mix con Mario Abis fino alle 23. Da Marcello Nel Gruppo è tutto. Ciao, a sabato prossimo, buon weekend.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music
0: on the best station. Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: il dramma alle Maldive, riprese le ricerche dei corpi di 4 delle 5 vittime italiane, il governo locale sospende la licenza alla nave della spedizione, l'ennesima tragedia dell'immigrazione neonata muore a Lampedusa per ipotermia dopo lo sbarco, Iran voce di possibili nuovi attacchi israelo-americani, il blocco di Hormuz è colpa loro, scrive il presidente Pezeshkian al Papa, tennis internazionale d'Italia sospesa per la pioggia, si completa oggi Sinner-Medvedev in palio la finale.
2: Giornale Radio News.
3: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Davide Camera, Cristina Scarpa e per lo sport Gerardo De Vivo. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto.
4: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri Tajani è in costante

0: Sono le 16 e 10 minuti.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. 8 giorni.

0: botto agli un. Attenzione, attenzione a questa classifica dance. Può creare dipendenza, perché regaliamo emozioni, mica fantascienza. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isabi DJ.
1: Lascia la chart questa settimana.
0: Ma davvero va via così? Ci lascia proprio una figura di spicco della scena dance mondiale, Kungs, in uscita insieme ai Boys Noize con Get Away.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Ma come non ricordarvi le tre più forti di 7 giorni fa? Numero 3 per Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight.
3: Save me tonight.
2: Ci suonava e si cantava in seconda con Bob Sinclair e Kesha, I Can Wait. La fantastica Bibi Rexha insieme ai Fedless sfrecciavano in prima con New Religion. Numero 1.

ed è subito new entry per la terza di maggio 2026 alla numero 15 con la bravissima songwriter italiana Calypso. Insieme a Fabrizio Campanelli hanno tirato fuori un pezzo davvero esplosivo, For You and Me. A curare il suono c'è il top DJ producer Joey T. Vannelli, numero 15. New entry.

to back davvero incredibile. La numero 13 di Safe con la sua Tu mi piaci tanto. E senza pausa in dodicesima arriverà la nuova di 26, Funky a Go Go per la new version di In The Music. Lasciatevi avvolgere dall'energia potente. Alla Exclusive Dance Chart ci si diverte, mia cara bella gente. Beh,

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
2: È il movimento dell'Exclusive Dance Chart, signori e signori. Siamo a un passo dei dischi caldi. Ecco la numero 11. Guadagna 4 posizioni la coppia Topic e Becky G. Sonorità dance elettroniche miscelate a vibrazioni latine calde e coinvolgenti. Sorry Papi, lascia davvero tutti contenti. Numero 11.

Finalmente apertura dei dischi caldi. Number 10, Mucho Calor, per un pezzo che riesce a catturarvi fin dal primo battito. Kj Khalif esplora il proprio crossover nel cuore della dance moderna. Duro Tetetè è un taglio fresco, contemporaneo. E poi, con la DJ producer italiana, Yo Me Sento Muy Loco. E non solo, number 10, Kj Khalif, Exclusive Dance Chart.

il terzo aggiornamento di maggio 2026 con la Exclusive Dance Chart e siamo in nona. Qui vibra pure il pavimento, un brano dalla Chicago House anni 90 in new version. Porta la firma di Mr. Bob Sinclair, Ralphie Rosario e Lego con la featuring di Donna Blakely. E in exequo, occhio al DJ Carlito, il nostro DJ preferito, propone la sua Step in Loop. Exclusive Dance Chart, la vivi, la balli e non la lasci più.

E a caratterizzare questo mese di maggio davvero molto loco, ci tuffiamo nella numero 8. Loco Loco in effetti spinge in chart e ci gusta mucho. Dietro questo progetto, ricordiamo, le due forze si chiamano Gordo e Ryan Zonneveld. Sinte scintillanti si scontrano con percussioni martellanti. Loco Loco mette d'accordo tutti quanti. Number 8.

È stata davvero una fantastica prima parte con Fabrizio Campanelli, Calypso 26, Ugel, Seif, Topic, Becky G, Kick Calif, Gordor, Alfi Rosario. E adesso prendete una valigia e mettete gli indumenti che vi possono servire solo per bailare. Andiamo a spasso nel tempo, nel disco flashback. Disco flashback. A spasso nel tempo con il disco flashback, quando la musica latina e l'elettronica sale bien

Annalisa, dai che ripartiamo belli, freschi e profumati allo scoperto della numero 1. Ma passiamo subito dalla number 7 con Fashion and Dance Floor 2 e il nuovo album di Madonna, prodotto da Stuart Price, estratto da Favola in coppia con Sabrina Carpenter. Più l'ascolti, più ti piace. Bring Your Life.

piccolo Feel Your Love. Dopo la hit Gotta Believe, ecco la new version del successo mondiale Infinity di Guru Josh. Tra bassi potenti e synth seducenti, la Exclusive Dance Chart non teme concorrenti. Number 6.

Tranquilli, arriveremo presto tra le prime tre, ma prima passiamo da un back to back fantastico. La numero 5 è di Jennifer Lopez e David Guetta. La super traccia è Save Me Tonight. E in quarta spazio il nuovo esplosivo singolo che accompagna il super film Il Diavolo Veste Prada 2, Runaway, è di Lady Gaga.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
0: Same

Intravedo l'altitudine del podio, sempre più in alto. E qui si accende davvero la zona champion. Non si smentisce per qualità. Number 3, Bibi Rexha e i Fadeless in New Religion trasformano l'Ambient Club in una cattedrale di bassi e luci stroboscopiche. Super Hit, New Religion, Number 3.

salto numero 2. Ma cosa vuoi che siano 500 milioni di ascolti su Spotify? E vadi a fare, direbbe il duo olandese degli Another. Talk to You è il singolo realizzato in collaborazione con i 54 Ultra. Numeri impressionanti anche per sognatori e danzanti. Number 2.

0: Sta iniziando tutta musica con Dora e Manuel.
1: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
2: Sì, sì.
3: 11 il numero fortunato anche per questa settimana. Giocatevelo all'otto, eh? Ok.
4: Ok, lo giocheremo.
3: Benvenuti. Anche oggi grande puntatone. Abbiamo iniziato subito con un piccolo scherzetto, una simpatia, eh?
4: Sì. Con il numero 11.
3: Non lo so, oggi mi è uscito proprio di dire 11 e sì. Quindi secondo me per questa
4: come lo de che ves los números iguales, tres números.
3: Sí, sí, exacto.
4: Después un giorno hablaremos de quello.
3: È vero, anche questa sì, cosa sì. Che vedi i numeri. Sì, sì, la prossima sì. Volta magari può essere, si può parlare sì. Di questa cosa. Comunque vi volevo ringraziare per essere puntuali anche questa settimana nella vostra radio preferita. Potete ascoltare A Tutta Musica che ogni settimana vi terrà compagnia con Manuel e Dora oppure con Dora e Manuel.
4: E quale il risultato?
3: Va bene, va bene. Anche questa settimana ci saranno gli appuntamenti con il Talent On Air dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica.

0: qui con la mail dimmi@gmail.com, e poi ci saranno le vostre richieste musicali e anche i vostri messaggi al 371 46 34 294. E non dimentichiamo anche la collaborazione con Biblioteca di Marubio e il segnalibro, dove ci aggiornerà per quanto riguarda i consigli alla lettura e le novità editoriali. Oggi sto dicendo tutto io di qualcosa.
1: Sì, también, no? Tranquillo, io escucho igual que nuestros oyentes. Estoy aquí.
0: Abbiamo un'altra ascoltatrice, però ce l'ho vicino, eh. E poi per finire, anche se dall'inizio, va bene, c'è il caffè.
1: Sì, è un mix.
0: Esatto. A me piace fare il mix, no?
1: Sì, di tutte le cose. Un cambiamento.
0: Esatto. E poi c'è il caffè 90, che è proprio curato nei minimi dettagli della selezione musicale di Dora.
1: Ok, grazie. Già presento tutti i programmi del dia di oggi. Perfetto.
0: Grazie. Oggi sono partito proprio alla grande.
1: Sì, sì. Sì.
0: Salutiamo a Massi che ci sta ascoltando, già da subito lo salutiamo.
1: Perfetto, saluti a tutti.
0: Poi lo risalutiamo più tardi.
1: Sì, por sicurezza. También queremos contarle l'argomento di oggi.
0: È vero, abbiamo scoperto una cosa molto molto interessante. Ma prima vi faccio una domanda, specialmente ai papà.
1: Sì.
0: Avete mai pettinato le vostre bambine? Punto di domanda. Se sì, mandateci un messaggio. E perché vi diciamo questo? Perché abbiamo scoperto una cosa molto interessante, che lo dirà Dora.
1: Sì, è un bar in Londres dove tutti gli uomini che quieran apprendere si reúnen per 2 ore e mezza.
0: È molto lunga la cosa.
1: Con estilistas profesionales.
0: Ah, pure.
1: Claro, debe hacerse profesionalmente.
0: Quindi a Londra c'è una classe
1: para papás.
0: Para papà, per iniziare a pettinare le bambine.
1: Esatto.
0: Con stilisti, con parrucchieri professionisti.
1: Esattamente. Ellos van 2 ore e mezza, toman su cerveza, comparten anécdotas de papás sin juzgarse y así aprenden muchas otras cosas más.
0: Pero yo no he capito esta cosa de la cerveza que serve la birra.
1: Ah, es en un bar.
0: Vabbè, però. Ok.
1: Deve también consumir.
0: Anche,
1: no?
0: il bar deve avere il suo profitto, è giusto.
1: Sì, claro. Mentre los papás aprenden, también se toman su birra.
0: Io non lo so dopo tante birre come saranno i capelli delle bambine.
1: no, lo sabemos. Aspetta, però vero.
0: Ma poi dopo, per fare le prove, no? Ci sono tipo
1: sì,
0: le
1: tienen
0: teste.
1: Esatto, tienen la testa per fare le trencine, non so come lo dicen, la coda di cavallo.
0: Sì, la coda di cavallo.
1: Diversi peinados.
0: Ogni
1: no?
0: papà c'ha la sua testa.
1: Sì, claro. Okay. Sino come apprendere nella cabeza di chi.
0: Fanno in questo bar fanno 2 ore di esercizio.
1: Esatto.
0: 2 ore e mezza di esercizio. Con un po' di birra per dargli la carica.
1: con quello più.
0: È più forte, più energetica la cosa. No, bella come cosa,
1: Sí, perché, bueno, digamos, a los que les gusta tomar su cerveza, pues a la vez comparten anécdotas e aprenden de cómo peinar a sus hijas, ¿no?
0: Sí. No, poi io voglio vedere dopo se lo mettono in pratica questa cosa o vanno solamente per la scusa della...
1: No lo sé. Hasta allá sí es difícil saberlo, ¿no?
0: Io ormai ho la fissa che bevono solo birra, non lo so.
1: No,
0: no,
1: l'idea
0: però
1: è
0: ci sono
1: compartir.
0: I papà. Però ci sono papà che lo fanno anche senza essere esperti, quindi aiutano la moglie a pettinare le bambine. Secondo me ci sono anche qua in Italia e lo fanno molto molto volentieri. Poi se voi anche fate questa cosa a casa, quindi pettinate la vostra figlia, fatecelo sapere al 371 46 34 294, perché è una cosa molto molto interessante. Molto interessante anche perché lo fanno in un bar.
1: Sì.
0: Io l'avrei fatto in una pizzeria, però vabbè.
1: anche uno non sa se vende patatine, hamburger, boh, non lo so.
0: Vedi, però anche questo è uno spunto per prendere, per fare una cosa del genere, un evento con
1: sì, quinta. Interesante. Sì. Sì, sì, come per motivare la gente para que llegue, esatto. Consuma y compartan anécdotas.
0: Bellissimo, bellissimo. Questa era la notizia della settimana di oggi, quindi dai, fateci sapere cosa ne pensate, poi faremo anche un sondaggio prossimamente, vediamo un pochettino cosa ne esce fuori. E adesso, cara Dora e cari ascoltatori, sta iniziando...
1: A tutta musica!
2: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos.

0: E con queste due bellissime produzioni degli anni 90 abbiamo ascoltato Giacomo Orlando con Simponico e Sash con Ancora Frost.
1: Grazie Dora per la compagnia di questi anni 90, sì, la dance, sì, degli anni 90, bellissimo. Io volevo salutare a Stefano che si è messo in contatto con noi, ci ha mandato un messaggio e ci sta ascoltando, e poi anche a Sofia. Un bacione a tutti e due, un abbraccio e grazie per l'ascolto.

0: Brothers con Sexy Girl qui a Tutta Musica. Anche questa settimana siamo pronti per iniziare con lo spazio dedicato agli artisti indipendenti, quelli che mandano la propria musica a dimenchiocciolamail.com per partecipare al Talent On Air, dove c'è la possibilità di vincere anche un'intervista radiofonica. E allora l'artista della settimana lo presenta Dora questa volta.
1: Oggi con il Talent On Air sta Carlotta con No Vengo da Marte.

Non vengo da Marte, Carlotta. Questa settimana l'artista di questa settimana al Talent On Air. Anche voi, se volete partecipare, mandate la propria musica a dimen@mail.com e vi manderemo in onda con la possibilità di vincere anche un'intervista radiofonica. E Talent On Air torna la prossima settimana.

E siamo entrati nella parte dove la cultura letteraria la fa da padrona con Segnalibro in collaborazione con la biblioteca di Marrubiu. Questa settimana sono tre libri. Il primo libro che vi presentiamo si intitola Le fate di Bacco. È un giallo ambientato nei meravigliosi borghi toscani. Una vittima illustre, un caso mediatico di rilevanza nazionale e un ispettore preparato che dovrà scavare nel passato e nella mente di tanti personaggi che apparentemente hanno un alibi di ferro. La trama di questo libro viene

di una grande amicizia e di donne che, come le rose in cui si prendono cura, attendono di sbocciare. Il romanzo è ambientato in una Svezia. Siamo nell'inizio del Novecento e due donne con vite diverse hanno un desiderio in comune e faranno di tutto per raggiungerlo. Il romanzo ci invita a non dare per scontata la forza delle donne che si supportano a vicenda, un capolavoro. Il terzo libro che vi proponiamo si intitola Never Flinch, ultimo romanzo di King, uno degli scrittori più famosi al mondo. In questo romanzo si intrecciano due storie, una detective in cerca di verità dopo una lettera misteriosa ha scatenato il caos in un dipartimento di polizia in Arizona, e un attivista che ha bisogno di una guardia del corpo, un romanzo che esplora le ombre della giustizia e intrattiene il lettore, come sempre è successo con le opere di King, uno scrittore che continua a esplorare nel profondo l'animo dei personaggi. E Segnalibro torna tra poco.

Entriamo alla novità editoriale. Oggi vi parleremo di tre libri che breve arriveranno nella nostra biblioteca. Il primo libro, Dignità, è un saggio autobiografico in cui la scrittrice intreccia memoria, politica e filosofia. Il racconto del passaggio dall'Albania, dal comunismo alla democrazia e il periodo degli anni 90 raccontano da chi l'ha vissuto sua pelle. A partire dalla vicenda familiare e personale, l'autrice esplora temi tanto importanti quanto attuali, utilizzando un stile accessibile a tutti e ricco di

y riferimenti filosofici. E nel secondo libro, Desiderio, è un saggio in cui Andreoli riflette sul desiderio come forza fondamentale della vita umana, attraverso ad esempi psicologici, sociali e personali. L'autore mostra come il desiderio dia senso all'esistenza e spinge l'uomo alla continua ricerca della felicità. Un libro estremamente interessante che fa riflettere i lettori. Il terzo libro, I Sabotatori, di Kussler, maestro di romanzi di avventura. È un libro che si sviluppa attorno a alcuni misteriosi sabotaggi ferroviari, ai danni degli Stati Uniti d'America all'inizio del Novecento. Dietro questi attacchi si nasconde un complotto per fermare la realizzazione di un grande progetto ferroviario. I protagonisti dovranno affrontare pericoli, inseguimenti e nemici spietati. Per scoprire la verità servirà tanto coraggio e ingegno per salvare il destino della nazione. Un romanzo che tiene il lettore con il fiato sospeso fino alla ultima pagina. Entrando alla novità da segnalare presso la nostra biblioteca, questa settimana vogliamo avvisare a tutti che il mercoledì 20 di maggio l'orario di apertura della biblioteca al mattino potrebbe subire variazioni, perché saremo impegnati in una attività con la classe prima A della scuola primaria di Marrubio. Continuate a seguire le nostre pagine, presto novità sia per adulti che per bambini. Vi aspettiamo. E questo fue Segnalibro, grazie a Luca della Biblioteca Marrubio, y Segnalibro torna la próxima semana.

ci siamo! Siamo entrati nella parte dove piace anche a voi, perché è la parte dove leggiamo le vostre richieste musicali, e questa è la prima richiesta che metteremo in onda adesso. Grazie a Gianluca che ci ha mandato il messaggio al 371-4634-294 e dice: buonasera, vorrei ascoltare Ricky Martin con She Backs, la versione spagnola. Gianluca, noi ti accontentiamo subito con Ricky Martin, tutta per te.

0: richiesta da Gianluca. Ricky Martin qui a Tutta Musica. Grazie Gianluca per aver mandato il tuo messaggio. Salutiamo anche Juan che ci scrive un messaggino. Saludos amigos, Juan da Bogotà. Benissimo. Volevo salutare anche a Giusy che ci manda un messaggio e ci dice che la canzone Balla che abbiamo messo prima è la canzone che piaceva moltissimo a lei. Lei però ascoltava quella originale, noi abbiamo messo un po' la versione remix.
1: Adesso leggiamo il messaggio di Thomas che dice: ciao amici, vorrei ascoltare la canzone She Drives My Crazy di Find You Cannabis. Grazie.

0: Richiesta da Thomas direttamente dalla Germania, perché noi non l'abbiamo detto ma ci ha scritto dalla Germania, l'abbiamo, sì, no, l'abbiamo dovuto tradurre perché ancora il nostro tedesco non è proprio uno dei migliori, anzi forse
1: no.
0: va bene, grazie Thomas per il tuo messaggio e adesso attenzione perché sta per finire.
1: Sì, già si sta acabando il nostro tempo a disposizione, lamentablemente.
0: Sì, purtroppo sì, anche oggi è volata via l'ora.
1: Sì, quando tu ti divierti il tempo vuela.
0: Esatto. Bene, grazie a tutti per averci ascoltato fino alla fine. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale YouTube di A Tutta Musica, dove potete trovare anche la replica. Se non avete ascoltato, avete potuto ascoltare la diretta, c'è la replica su YouTube, quindi potete ascoltarla da lì. Niente, sì, iscrivetevi anche ai social.
1: Sì, quindi Facebook e Instagram come Dimensione Dance. E invien sus mensajes, sus comentarios, su richiesta musical al 371-46-34294. Al 371-46-34294.
0: Perfetto, allora noi ci salutiamo, vi diamo appuntamento per la prossima settimana, sempre puntuali con A Tutta Musica. Dora e Manuel vi salutano.
1: Ciao, ciao a tutti.

Siamo tutti interconnessi? Io credo proprio di sì. Abbiamo dato il tempo a tutti di interconnettersi. Tutte le internet radio che fanno parte di questa bella abbinata di internet radio del weekend sono interconnesse in questo momento per l'appuntamento musicale in compagnia di Franco che porta il nome di Sabato con noi. E allora buon pomeriggio a tutti e ben arrivati a questo 16 maggio 2026, a questo appuntamento musicale che dalle 18 qualche minuto vi trasporterà sino alle 20 in questo viaggio nel tempo e anche nello spazio in maniera virtuale, visto che andremo a spaziare tra la musica degli anni 80, degli anni 90, degli anni 2000 e, perché no, al naturale e remixata. La consueta sigla, gli Erosion, ma stavolta remixata nella versione Mouse Stand Remix. Il brano è One Way Ticket e chiaramente la formazione è sempre quella degli Erosion. Ricordiamo le internet radio che sono interconnesse in questo pomeriggio, quindi Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Centrale Oristano, Radio Condivisione, Music Factory Oristano, M1 da Ferrara, ancora Felix Ner 2026, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music e Radio Corallo. Le abbiamo ricordate tutte, grazie di cuore per essere qui con noi e benvenuti all'appuntamento con Sabato con noi. Andiamo avanti con la musica, partiamo con la musica. Alle 18 e quasi 14 minuti primi ci ascoltiamo James Fortress e Simon Ward con il brano Heart You. Godiamoci la musica e grazie per essere qui con noi.

E dal brano Art You passiamo al brano Over You, stavolta a proporcelo i Cruise. Godiamoci la musica. Franco a tenervi compagnia con il programma Sabato con noi.

Over You, il brano era, veniva proposto dai Crows. Franco tenevi compagnia alle 18 e quasi 20 minuti primi. Adesso Milk and David Guetta con il brano Just the Way You Are. Insomma, c'è questo voi, questo tu, questo loro e noi insieme in questa prima parte dell'appuntamento a fare da costante nei brani musicali che vi stiamo proponendo. Milk and David Guetta, Just the Way You Are.

è proprio il modo in cui sei quello che mi piace. Milky and David Guetta ci propongono il brano Just the Way You Are nel remix a cura di Jove DJ. Proseguiamo con la musica, una cover di un famosissimo brano del mitico Lucio Battisti. Il brano porta il titolo di Il mio canto libero. A proporcelo Andrea Cecchini e Luca J Master.

Lucio Battisti, remixato, riarrangiato, rieditato con il brano Il mio canto libero nel remix targato 2026 di Andrea Cecchini e Luca J Master. Adesso invece arriva una novità da Francesco Conte con il brano Tu me encantas. Quando qualcuno ti incanta bisogna cantarlo a voce alta, a squarciagola.

Francesco Conte con il brano Tu m'encantas, adesso DJ Shorty a tenerci compagnia con il brano Live Your Life, vivi la tua vita. Giusto consiglio che estendiamo a tutti voi all'ascolto. Godiamoci la musica, godiamoci la vita, godiamoci sabato con noi in compagnia di Franco.

DJ Shorty con il brano Live Your Life, Extended Mix Version. Franco Tenevi compagnia con il programma Sabato con noi, è l'appuntamento che vi trascina nel viaggio temporale dalle 18 alle 20, appunto ogni sabato pomeriggio. Adesso la musica dei Subsonica remixata da Marco Petrino in questo brano dal titolo Incantevole. Godiamoci la musica e spero che per voi sia una sensazione incantevole gustarvi la musica in nostra compagnia.

Era il remix del brano dei Subsonica incantevole eseguito da Marco Petrino. Si prosegue con la musica di Marinus con il brano Fall into the Sky.

lo so, questo pomeriggio siete un po' disorientati, tanta musica nuova, tanta musica un po' sconosciuta ai più, ma adesso arriva qualcosa di molto conosciuto. Il ritmo è quello di Bob Marley, che ascoltiamo con il brano What Goes Around Come Around. Franco Lippi a remixare il tutto alle 18:47 minuti primi.

Bob Marley, remixata da Franco Lippi con il brano What Goes Around Comes Around. Franco Tene di compagnia e Francesco Gabani a suonare e cantare il brano Summer Funk nella versione remixata da Giove DJ. Godiamoci la musica. 328-6136-763 per eventuali richieste musicali. Sino alle 20 avete tempo per fare le vostre richieste, per mandare i vostri saluti. Godiamoci la musica, godiamoci questo pomeriggio musicale.

Francesco Gabani con il brano Summer Funk nella versione remixata da Giove DJ. Adesso una richiesta che ha del classico per quanto riguarda l'espressione artistica del rock internazionale anni 70. Ci ascoltiamo il mitico Bob Dylan con il brano Blowing the Wind, richiesta da Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione, che manda un saluto a tutti gli ascoltatori di questa bella binata di Internet Radio. Noi ringraziamo e ci godiamo assieme a lui e assieme a voi il brano di Bob Dylan, Blowing the Wind. Godiamoci la musica.

Bob Dylan con il brano Blowing the Wind, richiesta da Calogero per tutti noi delle nostre internet radio e per voi che siete all'ascolto. Grazie Calogero, buon pomeriggio a tutti voi. E adesso la musica di Belen Thomas, ve la ricordate? Cantava anche in italiano il brano La mia banda suona il rock, brano famosissimo che noi adesso vi ascoltiamo in versione spagnola grazie a Franco Lippi che ha remixato e rivitalizzato il tutto. Ai mi banda tocca e rock, Belen Thomas.

Imi banda tocca il rock, famosissimo brano di Ivano Fossati in italiano, la mia banda suona il rock, remixato da Franco Lippi e cantato dalla voce di Belen Thomas. Proseguiamo con la musica riarrangiata, martellata, frammentata da Umberto Balzanelli, Matteo Vitale e Michel. Questa volta tocca ai Boney M con il brano Ma Becker.

La musica degli anni 70 dei Boney M, rivitalizzata da Umberto Balzanelli, Matteo Vitale e Michel. Il brano portava il titolo di Moebaker, ancora un brano anni 70, rivitalizzato stavolta dal mitico Mark Winks. Il rework dice che la verica è sempre attuale, se è quella di Gianna Nannini.

Il remix era a cura di Archie DJ, Marco Winks Rework. Il brano era originariamente frutto della fatica artistica di Gianna Nannini e portava il titolo di America. Proseguiamo con la musica, ancora un brano remixato, stavolta da Federico Ferretti. Ci ascoltiamo la riproposta del brano degli Eiffel 65, Blue.

Il famosissimo brano degli Eiffel 65 Blue è stato riproposto in chiave remix a cura di Federico Ferretti. Proseguiamo con la musica di Armin Van Buuren, Argy e Marlo Rex. Beh, questo Argy, insomma, è conosciuto per il modo che ha di incalzare con il ritmo, e allora noi ci ascoltiamo questo brano che porta il titolo di Like a Child, per voi alle 19:13 primi.

Armin van Buuren, Argy e Marlo Rex ci hanno proposto il brano Like a Child, come un bambino che ma che fa? Gioca con l'eco? Ma perché no? Eternal Echoes, adesso la radio edit version a cura di I Love It. Godiamoci la musica.

I Love V, Eternal Exo, Echoes, adesso Eris, Egne, Move My Body, 19 e 21 minuti primi, Franco De Nevi compagnia, e beh, questo è Sabato con noi, godiamoci la musica.

Move My Body, radio edit version da Eris ed Emmy. Adesso una richiesta del nostro amico Franco, lo so, la richiesta l'hai fatta qualche ora fa, perché durante il programma di Marcello Live Group hai chiesto Milord con Saturno, e adesso arriva nell'ambito del programma Sabato con Noi. Tutto è possibile, non ci poniamo limiti sulle vostre richieste musicali, quindi Milord, Saturno, godiamoci la musica.

E abbiamo così accontentato anche Franco, che ci aveva richiesto il brano di Milord dal titolo Saturno. Si salta nuovamente nell'ambito della musica internazionale grazie a Shakira con il brano Dai Dai, remixato da Franco Lippi. Godiamoci la musica, questo è Sabato con noi, 16 maggio 2026. Franco è qui con voi.

Dai, dai, dai, dai, dai, dai, Shakira, remixata da Franco Lippi, ci ha proposto questo bel successone di qualche tempo fa. Adesso Luchino con il brano My Wall of Life, tutta la mia vita. A far che? A far musica, ma certo, è normale, godiamoci la musica. Franco Telemi Compagnia con Sabato con noi.

0: Adesso arriva Elvira La Rocca con la sua rubrica Cine Viaggiando, che questa volta ci porta nella location del film Pane e Limone con Semi di Papavero. Elvira, la linea è tutta tua!
1: Il film spagnolo Pane al limone con semi di papavero del 2021 racconta la storia di due sorelle, Anna e Marina, separate da adolescenti e riunite dall'eredità di un vecchio mulino con annessa un'antica e misteriosa panetteria da parte di una donna sconosciuta. Indagando, le sorelle scoprono chi fosse realmente questa donna ed il legame nascosto che aveva con la loro famiglia. Questo viaggio nella memoria le costringe ad affrontare vecchi rancori ed a confrontarsi con le loro scelte di vita. E grazie al profumo dei prodotti da forno, alle antiche ricette ed alla gestione della panetteria, le due sorelle trovano finalmente il coraggio di cambiare le rispettive vite. Il film è stato ambientato e girato principalmente sull'isola di Maiorca, perla delle Baleari, con il delizioso borgo di Valdemossa come location principale.

0: biglietteria e negozi di souvenir. Tra i vicoli più nascosti, però, si cela la vera essenza di Valdemossa, con gli antichi lavatoi, le piccole botteghe di artisti e nascosti tra le case spettacolari cortili. Inoltre, potrete divertirvi nella ricerca del caratteristico mulino panetteria che è il cuore della trama del film. L'origine del borgo sarebbe araba. Secondo la leggenda, fu un nobile saraceno di nome Mussa a fondarlo, dandogli il nome di Valdemossa, divenuto poi Valdemossa. Lo dimostrerebbe l'incredibile numero di cortili nelle case, come quelli dei Riad nordafricani. Nonostante sia un piccolo paese di cose da vedere, a Valdemossa ce ne sono tante. A partire dalla Certosa, edificata nel 1309 con il chiostro, il giardino e le stanze della cella del priore. All'interno del complesso è presente anche un'importante collezione di oggetti personali, manoscritte e partiture del musicista Frédéric Chopin e della scrittrice George Sand, frequentatori ed amanti dell'isola. Bellissimo è anche il Palacio Re Sancho, uno splendido palazzo del 1300 con un bellissimo cortile interno. Un tesoro davvero inaspettato in un paese così piccolo, e non può mancare una capatina al punto panoramico Miranda des Lladroners. Dallassù si gode di una bellissima vista sulle colline della Sierra de Tramuntana, sulla zona bassa, e nelle giornate limpide lo sguardo arriva fino alla città di Palma di Mallorca. Il cineracconto di oggi ci insegna che Mallorca non è solo l'isola del mare, del sole e del divertimento, ma è anche uno scrigno di storia, di arte, di cultura e di antichi sapori, tutto da scoprire. Più di un valido motivo dunque per sceglierla come futura meta, e come sempre vi do appuntamento al prossimo cineviaggio. Ciao!
1: Un grazie di cuore ad Elvira La Rocca per questa preziosa rubrica del cine viaggiando che quest'oggi ci ha portato a visitare le location del film Pane al limone con semi di papavero. Musica e ancora musica fino alle 20 in compagnia di Franco con il programma Sabato con noi. Adesso è il momento di Alan Sorrenti, anche lui sottoposto a cura estetica grazie a Marco Petrino che ne ha effettuato il rework. Ci ascoltiamo il brano Non so che darei.

Alan Sorrenti, remixato, reworkato da Marco Petrino con il brano Non so che darei. 19 e 41 minuti primi, adesso è la volta di James Fortress e Alicia con il brano Film Something. Sentite qualcosa? È la musica del programma Sabato con noi. Franco tenevi compagnia sino alle 20. E la musica potete ancora sceglierla con un messaggio al 328 61 36 763.

La musica prosegue alle 19.43, quasi 43 minuti primi, e c'è Bob McGilpin, Six Things. DJ Raffaele Giusti ha reworkato questo brano che noi adesso andiamo a riscoprire e a riassaporare.

Sexy Thing, Bob McGulpin. Oh, la musica si colora di tricolore, grazie a Tiziano Ferro, che andiamo ad ascoltare con il brano Fingo e Spingo nella Music Extend Remix Version. E allora godiamoci la musica. Franco Tenevi compagnia con il programma Sabato con noi sino alle 20. La musica che vi va di ascoltare tramite il 328-61-36-763. Godiamoci la musica e grazie di essere qui con noi.

Tiziano Ferro, Fingo e Spingo nella MRK Extended Remix Version. Franco Tenevi compagnia, adesso Another featuring 54 Ultra con Talk to You. 8181 ed Umberto Balzanelli Tribal Edit Version. Godiamoci la musica alle 19, quasi 52 minuti primi.

Sì, Talk to You. Adesso il Liquid 5 con tutte le bugie che ti ho detto, pensate, questa è proprio una dichiarazione di massima sincerità. Godiamoci la musica e siamo quasi arrivati alla conclusione di questo appuntamento musicale. Liquid 5, All the Lies I Said.

E là, e dopo All the Lies I Said, adesso abbiamo Colo Wilson, ma che ci tiene solo compagnia per qualche istante, anche perché abbiamo una richiesta che è arrivata quasi ai tempi supplementari. Allora, la richiesta da parte di Monica, che richiede un brano di Jovanotti dal titolo Per te. Vediamo un po' se c'è qualche dedica abbinata a questo brano, ma comunque l'importante è accontentare Monica, che appunto richiede Jovanotti, il brano è Per te e adesso arriva, dopo andiamo a leggere. Comunque salutiamo Paolo, direttore artistico di Music Factory Oristano, nonché compagno di vita della signora Monica, e allora lui chiaramente si associa a questa richiesta, a questa dedica. Quindi Monica, il brano è per te, te lo dedica Paolo, te lo dedichiamo noi, grazie di averlo richiesto. Allora goditi Jovanotti con Per te.

0: da Monica per Paolo.
1: È per te che sono verdi gli alberi e rosa e fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città, è per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola, è per te il 13 dicembre, è per te la campanella a scuola.

Era Jovanotti con il brano Per te. Chiedo scusa a tutti i direttori artistici per aver sforato così prepotentemente dopo le 20 nella vostra programmazione. Per oggi è tutto, grazie di cuore. Mi raccomando, restate in sintonia. Adesso Alberto Prisco su Radio Sardegna Costa Smeralda con il suo Rock Wave, e poi gli altri emittenti invece proporranno Max Martinelli con l'Exclusive Dance Chart. Poi alle 21 siamo di nuovo tutti qua interconnessi per il programma di Chicco Lecca, il Magical Mystery Tour. È tutto, grazie di cuore, ci sentiamo nuovamente domani pomeriggio dalle 19 qualche minuto con il programma Domenica con noi. Ciao, vi voglio bene, buona serata, godiamoci la musica, godiamoci la vita.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Otto al Jung, botto al Jung. Attenzione, attenzione, a questa classifica dance può creare dipendenza, perché regaliamo emozioni, mica fantascienza. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isabi DJ.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Ma davvero va via così? Ci lascia proprio una figura di spicco della scena dance mondiale, Kungs, è in uscita insieme ai Boys Noize con Get

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Ma come non ricordarvi le tre più forti di 7 giorni fa? Numero 3 per Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight. Save me.

ed è subito new entry per la terza di maggio 2026 alla numero 15 con la bravissima songwriter italiana Calypso. Insieme a Fabrizio Campanelli hanno tirato fuori un pezzo davvero esplosivo, For You and Me. A curare il suono c'è il top DJ producer Joy T. Vannelli, numero 15. New entry.

il producer Joe T. Vannelli, Calypso e Fabrizio Campanelli. È il momento di passare alla posizione numero 14. La balli sotto la doccia, allo scendere di ogni goccia, movimento assicurato con un pezzo super dotato. Tornano in pista, Ugel e Solto con la

8 e senza pausa in 12esima arriverà la nuova di 26, Funky a Go Go per la new version di In The Music. Lo show ti vi avvolgere dall'energia potente alla Exclusive Dance Chart. Ci si diverte, mio cara bella gente. Back

è il movimento dell'Exclusive Down Short. Signori e signori, siamo a un passo dei dischi caldi. Ecco la numero 11. Guadagna 4 posizioni la coppia Topic e Becky G. Sonorità dance elettroniche miscelate a vibrazioni latine calde e coinvolgenti. Sorry Papi, lascia davvero tutti contenti. Numero 11.

Finalmente apertura dei dischi caldi. Number 10, Mucho Calor, per un pezzo che riesce a catturarvi fin dal primo battito. Kid Khalif esplora il proprio crossover nel cuore della dance moderna. Duro TTT è un taglio fresco, contemporaneo. E poi, con la DJ producer italiana, Yo Me Sento Muy Loco. E non solo, Number 10, Kid Khalif, Exclusive Dance Chart.

È il terzo aggiornamento di maggio 2026 con la Exclusive Dance Chart e siamo in nona. E qui vibra pure il pavimento. Un brano della Chicago House anni 90 in New Version. Porta la firma di Mr. Bob Sinclair, Ralphie Rosario e Lego con la featuring di Donna Blakely. E in ex aequo, occhio al DJ Carlito, il nostro DJ preferito, propone la sua Step in Loop. Exclusive Dance Chart, la vivi, la balli e non la lasci più.

a caratterizzare questo mese di maggio davvero molto loco, ci tuffiamo nella numero 8. Loco Loco in effetti spinge in chart e ci gusta mucho. Dietro questo progetto, ricordiamo, le due forze si chiamano Gordo e Ryan Zonneveld. Sinti scintillanti si scontrano con percussioni martellanti. Loco Loco mette d'accordo tutti quanti. Number 8.

È stata davvero una fantastica prima parte con Fabrizio Campanelli, Calypso 26, Ugel, Seif, Topic, Becky G, Kikalif, Gordo, Ralfi Rosario. E adesso prendete una valigia, mettete gli indumenti che vi possono servire solo per bailare. Andiamo a spasso nel tempo, nel disco flashback. Disco flashback. A spasso nel tempo con il disco flashback, quando la musica latina e l'elettronica sarebbe

profumati, ho lo scoperto della numero 1, ma passiamo subito dalla number 7, con Fashion and Dance Floor 2 e il nuovo album di Madonna, prodotto da Stuart Price, estratto da Favola in coppia con Sabrina Carpenter. Più l'ascolti, più ti piace. Bring Your Life. Nuovo.

Exclusive Dom Short al momento del ballo libero autorizzato. Number 6, Damian Force torna insieme a Jordan Grace per il singolo Feel Your Love. Dopo la hit Gotta Believe, ecco la new version del successo mondiale Infinity di Guru Josh. Tra bassi potenti e synth seducenti, la

Tranquilli, arriveremo presto tra le prime tre, ma prima passiamo da un back to back fantastico. La numero 5 è di Jennifer Lopez e David Guetta. La super traccia è Save Me Tonight. E in quarta spazio il nuovo esplosivo singolo che accompagna il super film Il Diavolo Veste Prada 2, Runaway.

Intravedo l'altitudine del podio, sempre più in alto. E qui si accende davvero la zona champion. Non si smentisce per qualità. Number 3, Bibi Rexha e i Fedless in New Religion trasformano l'Ambient Club in una cattedrale di bassi e luci stroboscopiche. Super Hit, New Religion, number 3.

Fatto numero 2. Ma cosa vuoi che siano 500 milioni di ascolti su Spotify? E vagli a fare, direbbe il duo olandese degli Another. Talk to You è il singolo realizzato in collaborazione con i 54 Ultra. Numeri impressionanti anche per sognatori e danzanti. Number 2.

nella seconda parte del fantastico mondo della Exclusive Dance Chart per questa terza di maggio 2026. Protagonisti sono stati Sabrina Carpenter, Madonna, Damian Force, Jordan Grace, Jennifer Lopez, David Guetta, Bibi Rexha, I Faithless, Ian Alder, 54 Ultra. Momento cruciale per definire la numero 1. Number

0: con le 15 tracce dance più forti dell'Exclusive Dance Chart. Noi torniamo presto, aspettateci, mi raccomando. Saluti da Max.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Care viaggiatrici e cari viaggiatori, eccoci pronti per un nuovo giro della fantasia. Vagheremo senza una meta precisa, anche perché non è la destinazione che conta, ma il cambiamento che avviene lungo il cammino. Quando lo decideremo, chiuderemo il cerchio facendo dietro front e rientrando al punto di partenza. L'importante, mentre ballerete le musiche che proporrò sulla pista al centro del corridoio del mio dancing itinerante, è che godiate anche dei bei panorami che incroceremo durante il percorso. Questo è l'obiettivo delle mie gite. La copilota Roberta e le guide turistiche Patrizia e Daniela saranno i vostri punti di riferimento e alla supervisione del progetto ci sarà l'ingegnere del suono Toto. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Il ghiaccio è stato rotto dagli americani Atlantic Star, che ci hanno fatto srotolare i primi chilometri con la loro Circles, ed è proprio con loro che inizio a darvi notizie e curiosità sugli artisti e band che proporrò. Con questo singolo, che fu il più grande successo del gruppo R&B, entrato di diritto nella Billboard Hot 100, avete inaugurato la mia pista da ballo mobile creata ribulonando la selleria a spalle e i finestroni per realizzare al centro del corridoio un più vasto spazio pestabile, e me ne compiaccio. Balzo in avanti con le A-Aries, ancora ben saliti sulla corriera musical turistica guidata da Kiko Lecca.

On Give It Up, il bel motivo propostoci dalle sorelle gemelle Ayana e Ainke, il duo Aries per l'appunto. Nate e cresciute in Virginia, sono note per le loro ricche armonie, la profonda intensità soul e l'inconfondibile alchimia musicale. Queste belle pivelle hanno inoltre fornito cori e voci soliste per tanti artisti che le hanno volute per i loro lavori. Fra questi, uno a caso, Chris Brown. Nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che ci impone di passare da un brano del recente ad uno del passato e viceversa, proseguiamo con i Delegation. Ancora buon viaggio dal vostro Chicco Leca, un po' autista, un po' disc jockey.

quanto ci ha fatto ballare e quanto ancora ci fa ballare nei nostri Dance Rewind, You and I, singolo del gruppo inglese Delegation, pubblicato nell'80 ed estratto dall'album che porta il loro nome. Continuiamo con Billy Ocean. State viaggiando sul Dancing Torpedone condotto dal sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Dance.

Nights Feel Like Getting Down, annata 81, è il bel brano di Leslie Sebastian Charles, in arte Billy Ocean. Nato a Trinidad, è stato uno dei primi cantanti caraibici, insieme a Grace Jones, ad essere notato da MTV. Questa esposizione l'ha agevolato ad ottenere una serie di successi nella top 10 a metà degli anni 80. Bravissimo!

Cari cari, le Supremes ci condurranno fino alla prima delle due fermate più gradite da voi passeggeri, quella del caffè. Gustatelo con tutti i sensi e buon coffee break dal vostro autista, Chico Lecca.

Coming to My Life è un estratto dall'infinita discografia delle Supremes, di cui fu cantante principale Diana Ross, col quale avete sorseggiato il caffettino offertoci da Giulietta, nostra banconiera di riferimento, che ringraziamo. Complotto di birbanti fra un attimo, l'autista Chico Lecca continuerà il cammino panoramico danzereccio dopo l'assordante colpo di clacson che vi riporterà a bordo insieme a Lana Del Rey e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

La fermata è stata gradita, ci ha permesso di assumere una profumata tazzina di caffè che ha dato la giusta carica e siamo ripartiti con Elizabeth Wallridge Grant. Questo è il vero nome di Lana Del Rey, cantante, cantautrice, produttrice, artista e poetessa statunitense.

album AKA Lizzy Grant. Me l'avete ben apprezzata con questo remix di Anima dal titolo Say Yes to Heaven. Proseguiamo con i Tame Impala. State gironzolando sul disco bus guidato dal sottoscritto, che si scrive Kikoleka ma si legge Gran Bella Dance.

debutto Inner Speaker, che ha ottenuto la certificazione oro in Australia. Me l'avete straballato con The Less I Know The Better, ottimamente remixato da Riendo. Passo ceduto agli Shape Shifters. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leka

Mantenere una carriera di successo per oltre 10 anni nella musica dance non è cosa da poco. Gli Shape Shifters non solo sono riusciti a rimanere rilevanti fino ad oggi, ma sono anche proiettati verso il futuro con entusiasmanti novità che li fanno continuare ad essere uno dei gruppi dance di maggiore successo di sempre del Regno Unito. Ne sentiremo ancora parlare, ma per adesso accontentatevi di questa Finale Really, ben vocalizzata da Billy Porter e magistralmente remixata da David Penn. È tempo di Block and Crown. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leka.

Voi musicofili avrete sicuramente riconosciuto in Everything She Wants, Somebody Tell Me, il grande successo dell'84 degli UM, egregiamente rimanipolato dai Block & Crown, duo di produttori olandesi con sede ad Amsterdam. Vi ricordo le emittenti che permettono di ascoltare in ogni zona del globo voi siate le nostre scarpinate musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzum, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi e d'oltreoceano che, unite, ci rispediscono in FM nei loro distretti a beneficio degli amici italiani in modalità Gran Turismo o domiciliati in quelle aree per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. Spazio a Rio della Duna. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chico Lecca.

dietro il progetto Africanism c'è il francese Rio della Duna, produttore, DJ e proprietario di diverse etichette discografiche di fama. Per questo disegno ha voluto esagerare e ha chiesto la collaborazione dei Cube Guys, duo di importanti produttori italiani che rispondono

e Luca Provera. Il bel motivo che mi avete danzettato si intitolava En la Mar. Malandri, i Manhattans ci accompagneranno fino ad una terrazza panoramica che si affaccia sull'altura. Scendete e approfittatene per fare istantanee a souvenir della bella gita odierna. L'autista Chicoleca vi aspetta.

I Manhattans sono stati un gruppo vocale soul del New Jersey formatisi come quintetto nel 62, prima con la Carnival Records e poi con la Deluxe, fino al definitivo contratto per la Columbia, con la quale scalarono le classifiche con i loro maggiori successi, fra i quali questa bella Look It Up in Your Love. Amorucci, lo chauffeur, Chico Lecca fra un istante continuerà la promenade assieme alla Peter Jacks Band e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Abbiamo riconquistato la carreggiata con Easy It, uno dei brani di maggiore successo della Peter Jacks Band, gruppo italo-disco e post-disco attivo dalla fine degli anni 70, capitanato dai produttori e compositori Jacks, Fred Petrus e Mauro Malavasi. Ma non dimentichiamo che da una costola di questa formazione nacquero a Bologna nel 79 gli Change, che con la collaborazione dei vocalist Luther Vandross e Jocelyn Brown spaccarono in America e nel resto del mondo, tanto da essere considerati alla stessa stregua di formazioni come gli Chic o le Sister Sledge. Ora, sulla mia pista da ballo, con lo stesso slancio, proseguite ad agitare i vostri corpicini anche con Magician. Ben risaliti sul dancing viaggiante dal vostro Chicco Leyca, sempre un po' autista, sempre un po'

In una precedente gita avevo parlato di Steven Fasano, in arte The Magician, quando presentai gli Aeroplane, duo nel quale questo DJ e produttore belga era uno dei membri, l'altro era Vito De Luca. Entrambi proseguono le rispettive carriere in solitaria e difatti questo estate 1997 in Italia è uno dei brani che ho estrapolato dalla discografia di Steven. Adesso, nel rispetto della regola dell'alternanza che impone di passare da un brano del recente ad uno del passato e viceversa, eccovi Ray Parker Jr. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Is This a Love Thing è uno dei tanti motivi che hanno accompagnato la nostra gioventù del cantante, cantautore, musicista, produttore e attore Ray Erskine Parker Jr., il quale ha all'attivo un curriculum da spavento che comprende fra le tante collaborazioni anche quella come membro della Love Unlimited Orchestra di Barry White, dalla quale si staccò per formare il gruppo di successo Radio. Attualmente è ancora in attività con una pluripremiata carriera da solista. Parker è stato uno dei primi artisti neri ad avventurarsi nel mondo, allora nascente, dei video musicali. Il tema Ghostbusters, da lui scritto, fu uno dei primi video a tema cinematografico ad avere successo su MTV. È la volta della Keith Diamonds Band. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lecca.

dal 78 con Ray abbiamo fatto un salto in avanti fino all'81 con la Kate Diamonds Band e la loro Body Talk, diretta da Kate Vincent Constantine Alexander, produttore, compositore, bassista e tastierista nato a Trinidad ma statunitense d'adozione. Ha collaborato con artisti del calibro di Donna Summer, Mick Jagger, Michael Bolton, Melba Moore, Sheena Easton e, per restare ancorato alle sue radici, ha prodotto e scritto per Billy Ocean il brano Caribbean Queen, No More Love on the Run. Spazio agli OJs. State viaggiando sul disco bus condotto da Kiko Leka e siete in Magical Mystery Tour.

Ho piacere che tra un balletto e l'altro stiate apprezzando anche i bei panorami che incontriamo in cammino. Tra poco faremo la pausa più lunga della gita in un bel punto di ristoro, ma per adesso sono contento che abbiate apprezzato questa Darling Darling Baby Sweet Tender Love degli OJs, dei quali ho abbondantemente parlato in precedenti chiacchierate, quindi non mi ripeto. È la volta di una bella fusion di artisti che vi presenterò alla fine del loro motivo. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Acclamato come uno dei migliori pianisti jazz degli ultimi decenni, Antonio Farò ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso degli anni. Il pianista italiano emana un'energia e una vitalità spettacolari e ha una presenza scenica notevole sia sul palco che in studio di registrazione. Grazie al suo indubbio talento artistico, stringe collaborazioni particolarmente significative con una serie impressionante di musicisti di fama mondiale. La lista dei nomi è talmente lunga che la evito, ma se volete approfondire cercatene in rete. Resterete sicuramente stupiti. Abilmente diretti da lui, Claudia Campagnol, Marcus Miller e Manu Caccè hanno vocalizzato questa bella Europe. Mie incantevoli passeggeri, miei affascinati passeggeri, Howard Hewitt ci accompagnerà durante la seconda fermata più gradita da voi, quella dell'aperitivo allacciata al Romantic Moment, nella quale avrete la possibilità di ballare faccia a faccia, cuore a cuore, la sua sensuale canzone. Dunque, buon Drink Moment and Relax Time dal vostro autista Chico Lecca.

se nomino Our Hewitt sono sicuro che vi lascia indifferenti, ma se dico che è stata la voce solista degli Shalamar, allora sì, eh? Oggi ha fatto da cupido facendovi affiatare e familiarizzare maggiormente col suo I'm For Real, motivo con quale ha creato un tappeto sonoro ben apprezzato durante lo spazio aperitivo. Aperitivo offerto dal barman Attilio, gestore del confortevole locale che ci ha ospitati e che non ci ha solo dissetati, ma anche rimpinzati con belle vassoiate di lecornie dolci e salate. Ricca smangiuccheria di cui non ci siamo privati. Bighelloni del mio pullman discoteca. Il guidatore Chico Lecca riprenderà il viaggio dopo i rumorosi suoni di trombe con gli Allianz Ethnic. Non cambiate autobus.

Il sacrosanto Drink Moment and Relax Time è stato realizzato e, come da promessa, rieccoci in viaggio insieme a questo gruppo hip hop francese degli anni 90, nel quale ognuno dei componenti aveva origini diverse: italiane, algerine e congolesi. Il loro nome è dovuto proprio a questo, letteralmente alleanza etnica, Alliance Ethnique per l'appunto. Quanto li ho apprezzati per la loro filosofia antesignana dell'inclusione, della quale tanto si parla oggi. Il loro brano Respect è stato magistralmente vocalizzato da Vinya Mojica, cantautrice originaria del Queens, uno dei più grandi distretti di New York, e da Warren G, rapper, beatmaker e produttore statunitense. Mantenete il possesso della pista al centro del corridoio del mio dancing itinerante anche con White Town. Ben risaliti dal vostro Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Il cantante indiano naturalizzato britannico White Town, pseudonimo di Jyoti Mishra, è considerato un one hit wonder proprio per questo brano Your Woman del 97, che ebbe notevole successo in tutto il mondo dopo essere arrivato alla prima posizione in Inghilterra. Facciamo un ulteriore passo indietro nel tempo insieme ai People's Choice. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lekka.

Jane, Jane, Jane, All Night Long del 76, è il bel brano che ha aiutato i miei affezionati boomer ad avere un fantastico flashback che li ha riportati all'adolescenza, ma sono contento che anche i miei amici della Z Generation l'abbiano apprezzata. Tutto questo grazie ai People's Choice, band di Philadelphia, attiva dal 71 all'80, pietra miliare del genere funk disco. È da un po' che non propongo qualcosa dei Jive. Eccoveli! State sempre bigelonando.

Natural Rhythm è il ritmato motivo, come dice il titolo, che vi hanno fatto ballare i Jive, duo formato dai produttori, compositori e DJ californiani Thomas White e Peter Williams. Legame iniziato grazie al reciproco interesse per la musica house underground che si è trasformato in una vera collaborazione duratura. Tesorucci, siamo in dirittura d'arrivo. La stazione centrale è alla fine del rettilineo che stiamo percorrendo, quindi preparatevi per l'arrivo.

0: Looking Good, Shake Your Body, il bel motivazzo del DJ newyorkese degli anni 70, è di Sheba, considerato allora il numero uno dei club, e il corpo, come suggerisce il titolo del brano, l'avete scosso veramente bene durante tutta questa bella gita, onorando appieno la mia pista da ballo viaggiante. Ed eccoci al capolinea. Vi ringraziano per averci preferiti ad altre compagnie di viaggi la copilota Roberta, le guide turistiche Patrizia e Daniela e l'ingegnere del suono Toto, che vi ricordano di cercare in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e una volta trovata di messaggiarci. In partenza dissi, non è la destinazione che conta, ma il cambiamento che avviene lungo il cammino. In conclusione asserisco, un viaggio non finisce mai perché continua nei ricordi e nei racconti. Siete già d'ora attesi tutti, ma proprio tutti, anche gli antipatici, per la prossima gita dell'immaginazione. Questo Magical Mystery Tour finisce adesso. Ciaone dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Sono le 23:07.
2: Hello, it's Mario time. It's Mario time.

0: Queste erano le sonorità proposte dal DJ Mario Abis. Alla settimana prossima.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!